cara ciurma, Leonardo da Vinci era davvero un genio, ma soprattutto un grande sognatore. Ebbene sì, non bisogna mai smettere di sognare, perché ogni sogno è come una nave che sta per salpare. Come il nostro bastimento che prosegue il suo viaggio verso nuove mete. Un saluto a Natalia San Giorgi sul ponte di regia e un abbraccio a tutti voi dal vostro capitano e amico Lorenzo. A presto!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve, miei piccoli ascoltatori e mie piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Sono Nicola Brunialti e sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Luce del mio occhio, edito dalla Lapis. È la storia di un gruppo di ciclopi che sono dei maschi molto rozzi. Passano le giornate a darsi la clava in testa, a tirarsi i sassi sui pollicioni dei piedi, a fare rutti e puzze, e purtroppo nella loro tribù non ci sono ciclope. Allora vanno in Grecia a rapire le ragazze da sposare, senza che quelle possano ribellarsi. Peccato per loro che nell'ultima spedizione rapiscono Antea, un'amazzone di 9 anni, che viene da un mondo in cui sono le femmine che comandano. L'arrivo di questa bambina guerriera fra la tribù dei ciclopi maschilisti sconvolge gli equilibri. La piccola Antea racconta subito alle donne quali sono i loro diritti e le convince a ribellarsi a quegli energumeni dei loro mariti. Figuratevi, ciclopi, vanno su tutte le furie! Meno male che ad aiutare Antea c'è Fileno, un ciclope di 10 anni che si schiera subito dalla sua parte. E così comincia un'incredibile storia piena di avventura, di risate, ma anche di poesia, finché tutti capiscono che nessuno è di nessuno e che l'amore non può mai essere imposto con la forza, se no smette di essere amore. Ah, dimenticavo! Nel finale Antea rischia di essere cotta nel pentolone sacro! Se la vogliono mangiare! Se volete sapere come va a finire, non vi resta che leggere Luce del mio occhio. Buona lettura, ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

delle streghe. Eccola la zuppa delle streghe. E la tua è già pronta?

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! No! No! No e poi no.
1: Dai, Armandino, ti prego.
0: Ho detto di no e non chiamarmi Armandino.
1: Se mi fai cantare la canzone, giuro che non ti chiamo più Armandino.
0: Davvero?
1: Per 10 secondi.
0: Ma secondo me non ce la fai a resistere per 10 secondi senza chiamarmi... Non riesco neanche a dirlo io.
1: Ti aiuto io, Armandino.
0: Visto? Visto? Non ce la fai, quindi niente canzone, mi spiace.
1: Bambini, diteglielo voi.
0: Bambini... Ma siamo già in diretta, ma certo, la trasmissione è iniziata, scusate, ma Krood mi stravolge tutto quello che ho in mente. E allora, benvenuti, bentrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Kids, con me, Armando e...
1: Krood, l'alieno buono!
0: Buono a nulla, perché come ricorderete, Krood non è più quel bel cattivo di una volta, crudele, ma incapace, feroce, ma farlocco, malintenzionato, ma innocuo.
1: Ah, ti prego, smettila, mi vergogno così tanto.
0: No, magari. Adesso è buono ma pericoloso, è generoso ma comunque farlocco, ben intenzionato ma dannoso e purtroppo si è messo in testa di fare anche il cantante.
1: Esatto, cantante e poeta, ascolta qui.
0: Ah, è inutile. Ah, aspetta però.
1: Che stai facendo?
0: Mi metto il casco, lo scudo protettivo e l'aspirina a portata di mano. E amici di Radio Kiss, facciamoci coraggio. E allora vai con la canzone, Krood.
1: Che emozione.
2: La la la la la la la la la la la.
0: Ma che succede? Ti senti male? Non stai bene? C'è qualcosa?
1: No,
0: che...
1: sto scaldando la voce.
0: Ah, e vai Krood, vai, che sennò ti scotti.
2: Oh Armando, te lo dico cantando, sei bello, sei buono, come uno squisito cono.
0: Ma però dai.
2: Come un fantastico gelato al gusto di
0: cioccolato.
2: No, di catrame squagliato.
0: Ecco, mi pareva.
2: O meglio ancora, una coppetta al sapor di puzzetta.
0: No. Eccolo qui. Figurati, le puzzette ci sono sempre,
1: sempre.
0: Immancabili le puzzette. Va bene, lo so, è la tua cifra stilistica.
1: Certo.
0: Va bene, abbiamo capito. Krood, ti dico una cosa.
1: Dai.
0: Mi hai stupito.
1: Davvero?
0: Certo, pensavo che avresti fatto una canzone bruttissima.
1: E invece?
0: E invece era orrenda, disgustosa, mostruosa.
1: Oh, grazie Armandino, mi fai arrossire.
0: Ma no, io intendevo dire...
1: basta così, sennò poi mi imbarazzo, dai. Mi hai convinto,
0: ecco.
1: Diventerò un cantante.
0: No.
1: Una rockstar.
0: Ma no.
1: Farò concerti in tutto il mondo.
0: Lascia stare.
1: È tutto grazie al tuo incoraggiamento.
0: Ecco, l'ho combinata grossa.
1: Come si dice su Cot, la musica fa crescere. Vado a preparare la band, vado.
0: No.
1: No.
0: Krood, ascolta. Aspetta. Ci mancava solo la rockstar. Che cosa combinerà adesso quell'alieno pasticcione? Non ci resta che aspettare e vedere. Anzi, ascoltare.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids con il vostro Armando in attesa di scoprire cosa combinerà il nuovo Crude, cioè la rock star. Sarà orrendo, di più, sarà bruttissimo. Basta ricordare un momento, un frammento della sua canzone. C'è solo una coppetta al sapore di puzzetta.
1: Ti piacciono le mie canzoni, vedo.
0: Ma certo, Crude, tu mi confondi, mi stupisci, mi sorprendi e mi sconvolgi.
1: Lo so, d'altronde sono una stella di roccia. Rockstar si traduce in stella di roccia. Rockstar, no, stella
0: no,
1: di roccia.
0: No, non lo so, sai, se questa è proprio la traduzione giusta. Però una cosa la so, che il peggio deve ancora avvenire. Parla, che cosa hai in mente di fare?
1: Voglio fare un concerto rock.
0: Ehi là.
1: Un concerto di rocce, è inglese.
0: Concerto di rocce. Guarda che concerto rock non significa che...
1: Lasciami finire!
0: Vabbè.
1: Costruirò un enorme palco. Come quelli dei veri gruppi rock. Verranno migliaia di persone. Tutti diranno Cruda, Cruda. Allora arriverò dal cielo con la mia astronave, la Star Rock.
0: Ma scusami, non si chiamava Star Spec?
1: Sì, ma per l'occasione ho cambiato nome. Dall'astronave con un raggio laser volerò sul palco. A quel punto prenderò il microfono e dirò Do you feel alright? Che significa, traduco dall'inglese per te che non lo conosci.
0: No, io lo so.
1: Li vorresti due fili?
0: Ma che dici? Ma quali due fili? Ma due fili di che?
1: Beh, questo io non l'ho ancora capito. Però fanno tutte così le rockstar, tutte. A quel punto, al mio comando, comincerà il concerto di rocce. Dalla Star Spec, che ora si chiama Star Rock, piomberanno sul pubblico un concerto di puzzette.
0: No!
1: Sarà meraviglioso.
0: Ma Crude, ma tu sei pazzo!
1: No! Sono un genio! Sarà come sul mio pianeta Kot. Il pubblico terrestre ascolterà incantato il fragore delle puzzette, che sarà come un fragore di rocce! E questo succede esattamente nei concerti rock del pianeta Kot!
0: Ma dai, ma voi sul pianeta Kot fate i concerti con le puzzette al fragore di rocce! Ma è orribile!
1: Certo! Orribile e anche pericoloso! Così deve essere ogni buon concerto! Così si fa su Kot! Tutti devono piangere, disperati e tristi al suono delle puzzette! E io diventerò la nuova rockstar!
0: Fermati, Crude, dove vai? C'è una sola persona che può fermare quel pazzo di Crude. E questa persona è proprio Crude. Perché è così farlocco che si imbroglia da solo. E chissà che non succeda anche questa volta. Sono davvero un pochino preoccupato. Eh sì, perché a quest'ora il concerto rock di Crude avrebbe dovuto già essere finito. E mi preoccupo perché non si sente un rumore, nulla. Ma che cosa sarà successo? Io mi chiedo.
2: Show must go on.
0: Eccolo. Crude, ma che hai?
2: Come dura la vita della rockstar.
0: Una vitaccia, altro che. Ma dimmi, ma perché ti lamenti? Che succede?
1: Io? Lamentarmi? Mai! Io sono un soldato del bene e giammai mi lamento!
0: Oh, ecco, così mi piace sentirti. Oh. E il concerto, allora, come è andato?
1: Concerto?
0: Sì, il concerto.
1: Qual è il concerto?
0: Il tuo, quello rock.
1: Ah, quel concerto! Beh, dai, Massimo non era così importante.
0: No.
1: E poi in fondo è stato...
0: È stato?
1: Un fallimento completo!
0: E come mai, amico mio? Racconta, dici che cosa è accaduto.
2: Mi vergogno tanto.
0: Dai, su.
2: Va bene, allora stavo lì sulla mia astronave.
0: La Star Rock?
1: No! Si chiama Star Spec e basta! Sotto di me, il pubblico. Migliaia di phon.
0: Di phon? Di asciugacapelli?
1: Ma che dici, Armandello? Di phon, di appassionati.
0: Ah, di fan. Vabbè, continua, dai.
1: E i phon dicevano Crude, Crude. Con razza ascendente arrivo sul palco. Tutti i phon. Oh. A questo punto urlo al microfono. Li vorresti due fili? Tutti sono rimasti un po' perplessi. Chissà perché. E poi ho guardato in alto sull'astronave e ho dato il comando alla mia band. Vai con la musica, cioè con le puzzette!
0: Ma no, dai, ti prego. Ma il pubblico come ha reagito?
1: E il pubblico rideva e diceva ancora, ancora!
0: Oh, ma povero Crude. Ma ci sarei rimasto malissimo.
1: No! Sono un alieno dalla pelle dura io. Ah. Il fatto è che il pubblico si divertiva. Nessuno soffriva. Sono un disastro. Anche questa volta mi è andata male.
0: E anche questa volta l'abbiamo scampata noi. Tutto bene e quel che finisce bene. Ciao allora, ciao da noi di Radio Kids, da me, Armando, da quel cattivone di Crude. E come dicono le rockstar, do you feel alright?
1: Allora li vuoi due fili?
0: No.
1: Tre fili?
0: No.
1: Due fili e una cordicella?
0: No!
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
4: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.
6: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppo.

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire. Se tu

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova stupefacente, rutilante, fantasmagorica puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, dovete sapere che questa sarà una puntata molto, ma molto, ma molto speciale.
1: Adoro le puntate molto, ma molto, ma molto speciali. Di cosa parliamo?
0: Non so se avete mai sentito parlare di un certo Sigfrido.
2: Aspetta, fammi pensare. Ah sì, una volta ho conosciuto un puledro che si chiamava così. Era un tipo un po' vanitoso, con la criniera tutta gialla. Si credeva bello solo lui.
1: Forse questo Sigfrido non è un cavallo.
0: In effetti, Lellina, hai ragione. Il Sigfrido di oggi era un valoroso eroe, molto noto nei paesi dell'Europa del Nord. Volete sentire la sua storia?
1: Sì!
0: E allora, dovete sapere che Sigfrido era un trovatello. Era stato allevato da un gnomo di nome Regin, che abitava in una grotta. Infatti si sa, gli gnomi vivono nelle cavità delle montagne, dove scavano alla ricerca di pietre preziose e lavorano i metalli.
2: Come i nani di Biancaneve e le Sette Nevi.
0: Più o meno. Comunque Regin non era una persona tanto buona. Era avido e anche avaro.
1: Povero Sigfrido!
0: Sigfrido, crescendo nella grotta dello gnomo fin da piccolissimo, dimostra di essere un bambino eccezionale. Per esempio, corre velocissimo. Ed era molto forte e spostava enormi massi senza alcuna fatica, come se fossero dei sassolini. E un giorno dice allo gnomo Regin:
2: sono stanco di vivere in questa grotta. Voglio andare per il mondo e compiere una grande impresa.
1: So io qual è l'impresa adatta a te. Conquisterai il tesoro dei Nibelunghi.
2: Ma Armando, chi sono questi Nibelunghi?
0: Tra poco vi svelo tutto, eh? Però adesso ascoltiamo una canzone.
1: Sì!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, l'eroe famoso in tutti i paesi del nord Europa. E abbiamo incominciato a scoprire alcune cose su di lui.
1: Per esempio che era fortissimissimissimo.
0: Giusto, e poi?
2: E poi cercava il tesoro dei Nibelunghi.
0: Perfetto, i Nibelunghi erano l'antico popolo delle nebbie. Vivevano sottoterra e possedevano un tesoro preziosissimo. Però c'era un piccolo problema.
2: Ecco, lo sapevo. Le storie degli eroi sono sempre problemose.
0: Sì, perché quel tesoro era protetto da un drago che si chiamava Fafnir e sonnecchiava proprio sopra quella distesa di gemme preziose, monete, scrigni e oggetti sfavillanti.
1: Oh, attento, Sigfrido!
0: Aspettate però. Nei pressi della grotta, Sigfrido incontra un vecchio dal volto nascosto sotto un cappuccio che gli dice: «Scava una fossa nel torrente che scorre fuori dalla grotta e mettiti lì dentro. Quando il drago si sveglierà, passerà sopra di te e tu lo colpirai al cuore».
1: No, no, povero drago!
2: Armandissimo!
0: Sì, dimmi, Lallo.
2: Ma io non ho capito. Ma chi era il vecchio col cappuccio?
1: Ecco, sì, anch'io voglio saperlo.
0: Po' di pazienza, perché lo scopriremo tra poco. Tra l'altro, il misterioso personaggio, sempre quel vecchio con il cappuccio, dice: «Ricordati, Sigfrido, il sangue del drago è magico e ti renderà invulnerabile per sempre».
2: Involtolabile?
0: No, Lallo, invulnerabile vuol dire qualcuno a cui non puoi fare nessun tipo di male, non può essere mai ferito. E comunque, dopo aver detto queste cose, il vecchio si allontana.
1: Sì, ma chi era?
0: Beh, un lampo di luce illuminò il volto e Sigfrido si rese conto che lo sconosciuto aveva un occhio solo.
1: Sì, ma allora chi era?
0: Odino, il re di tutti gli dèi del nord. Pensate un po'. Comunque, il nostro eroe fece tutto quello che gli aveva raccomandato Odino. Scavò una fossa, ci si mise dentro e quando il drago si svegliò, appena uscì dalla grotta, lo colpì con la sua spada. Scià!
1: Non capisco perché in queste storie ci devono andare sempre di mezzo gli animali.
0: Sono d'accordo con te, Lellina. Anche a me poi i draghi stanno simpaticissimi. Ma guarda, dobbiamo consolarci, perché questo drago era veramente cattivo e faceva le peggio cose. Va bene?
1: Va bene.
0: Adesso facciamo così. Per consolarci sentiamo un messaggio che ci arriva dai nostri piccoli amici.
3: Ciao Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai.
3: C'è un umano con un pagliaccio. L'umano dice: mi sono sempre chiesto una cosa. Il pagliaccio risponde: spara, ma voi clown dove dormite?

0: Molto divertente, è un gioco di parole, eh?
1: Bellissimo!
0: I clown dormono nelle circostanze, ma grazie Francesco! Allora, direi che è venuto il momento di ricordare a tutti quanti di mandarci i messaggi al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E ora torniamo al nostro Sigfrido. Il valoroso eroe sconfisse il drago e si calò completamente nel lago di sangue del grande bestione.
2: Ma che brutto bagno! Io preferisco fare i tuffi nell'acqua pulita.
0: Lo so, Lallo, ma Odino gli aveva detto che il sangue del drago lo avrebbe reso invulnerabile. Però, in quel momento, una fogliolina portata dal vento, svolazzando leggera, si posa proprio sulla schiena del giovane Sigfrido.
3: Oh no!
0: Sì, in quell'unico punto dove si era posata quella foglia, Sigfrido restò vulnerabile, cioè lì poteva essere ferito.
2: Ma che sfortunaccia però, eh!
0: Lo so. E questo forse ci fa capire come finirà la storia. E lo sapremo subito dopo la prossima canzone.

0: Ed eccoci qui, siamo sempre noi, quelli di Big Bang. Lella,
1: eccomi qui.
0: Lallo,
2: e Armandissima,
1: e Siegfriedo.
0: Giusto, Lella, c'è anche il nostro eroe con noi. Lo abbiamo lasciato mentre aveva appena sconfitto il drago. Naturalmente il malvagio Regin, lo gnomo, lo aveva mandato a conquistare il tesoro, ma voleva tenere per sé tutte quelle ricchezze. Quindi provò ad attaccare Siegfriedo, ma venne subito allontanato a colpi di spada. Shum, shum, shum, shum.
1: Ma Armando, cosa ci fa Siegfriedo con il tesoro?
2: Forse compra un vagone di gelato.
0: Siegfriedo parte con una bisaccia piena d'oro e va alla ricerca di nuove avventure. Un po' come noi di Big Bang, che siamo sempre pronti a raccontarvi nuove avventure. E allora appuntamento per un'altra strepitosa, grandiosa puntata di
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un

galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

capita.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
0: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

L'albero delle parole. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: piggy, pipa pipa piggy, da piggy. Bene, bene, bene, bene. Avrete capito, bambini all'ascolto, bambine, zii, nipotini, nonni e cuginetti, che questo è
1: Big Bang.
0: Bentornati, ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
3: Ciao Armando.
0: E ciao a tutti i bambini che come al solito ci mandano tanti splendidi, deliziosi messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Bravi, continuate a mandarli e noi li faremo sentire.
2: Ma posso leggere uno, Armando?
0: Ma certo, Lallo.
2: Allora, ecco, leggo questo qui che ci ha mandato Marta. Qual è il colmo per un nuovo lavorare sodo?
3: Lallo, ma come hai letto?
2: Bene, perché?
3: Non si capiva nulla.
0: Ma certo, ma sai perché, Lella?
3: Perché?
0: Perché ha letto senza rispettare la punteggiatura, vuol dire senza rispettare le virgole, e questo significa che non ha dato nessuna interpretazione a quello che ha letto. L'intonazione.
2: Ma come si dà l'intonazione?
0: No, non è l'intonazione. I tonni non c'entrano nulla. È il tono, l'intonazione che si dà rispettando la punteggiatura e mettendo gli accenti al posto giusto.
3: Capito. Posso provarci io?
0: Sì, però prima mettiamo un po' di musica e poi ci esercitiamo tutti insieme. Anche voi bambini a casa, ascoltate.

0: Siamo ancora qui negli studi di Big Bang. Volevamo esercitarci a leggere con la giusta espressività.
1: Scusa, non ci serviva la giusta intonazione?
0: Sì, no, la giusta intonazione, ecco, serve a dare la giusta espressività. Io vi stavo facendo vedere come, per esempio, ci si può divertire stravolgendo tutto quello che c'è da dire.
2: Che divertente, però così leggendo bene si capisce quello che leggiamo, appunto.
0: Giusto, giusto, e gli diamo la vera emozione, il vero calore, come si dice, calore, di quello che è stato scritto.
2: Sì. Oh, posso provare io a leggere adesso?
0: Certo, certo, però per fare capire bene ai bambini come funziona la lettura, prima vorrei fare con voi qualche esperimento.
1: No, belli gli esperimenti. Allora, cosa ci serve? Un po' di farina? No, ghiaccio, ghiaccio. Ah, gli stuzzicadentoni?
0: No, no, no, Lallo, qui ci serve solo il messaggio di Marta, yeah, e la nostra voce. Allora, Lella, potresti provare a leggermi il messaggio così come l'ha letto Lallo, senza punteggiatura e senza intonazione?
2: Sì, Lallo ha letto così. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Giusto, adesso ve lo leggo io.
2: Sì.
0: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo. Adesso Lella prova a leggere lo stesso messaggino, invece aggiungendo la punteggiatura. Dunque, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo, che è quel segno un po' tondo, e un punto esclamativo, che invece è quella specie di lineetta.
2: Sì, proprio così.
0: Allora,
2: ora lo rileggo.
0: Dai.
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Sì.
2: Lavorare sodo.
0: Ecco, così si capisce, fa anche ridere.
1: Adesso l'ho capita, questo uovo si chiama sodo.
0: No, Lallo. No, sodo è un tipo di cottura dell'uovo. Non è un nome.
1: Ah, l'uovo sodo.
0: Bravo.
1: Buonissimo, anche se a me piace più alla cocche.
0: Sì,
2: sì, anche a me piace l'uovo alla cocche.
0: Ecco, anche a me piace molto di più alla cocca, è vero. Però c'è anche a chi piace sodo, eh? Allora, per capire meglio questa storia della punteggiatura, adesso Lella, vuoi provare a leggere lo stesso messaggio con due punti interrogativi?
2: Sì.
0: Difficile, eh?
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Punto interrogativo che vuol dire fare una domanda?
2: Lavorare sodo?
0: Altro punto interrogativo che vuol dire fare un'altra domanda?
1: Ma sì, Lella, l'abbiamo già detto. È proprio quello il colmo per un uovo, eh?
0: Giusto, giusto. Mettendo un altro punto interrogativo alla fine di questo messaggio, Lella ha fatto un'altra domanda e tu, Lallo, hai risposto.
2: È vero.
1: Bello, bellissimo, ma incredibile. Ma è bello giocare alla punteggiatura,
0: sì. Mi fa molto piacere ed è un gioco divertentissimo. Potete farlo anche voi a casa, bambini, con mamma e papà. E tra poco vi faccio giocare con l'intonazione. Ma prima, un po' di musica.

0: Armando, dai, adesso giochiamo con l'intonazione.
1: Dai, giochiamo con l'intonazione. Sì. Per capire l'importanza dell'intonazione, sì, per prima cosa possiamo provare a spostare gli accenti.
0: Bello, e per seconda?
1: No, cominciamo dalla prima, che è già abbastanza. Allora, Lallo, prova, sì, a leggere il messaggio mettendo tutti gli accenti sull'ultima sillaba, alla fine di ogni parola.
0: Sull'ultima sillaba. Mm. Allora, ci provo,
1: eh? Sillaba. Sarebbe l'ultima vocale in fondo, l'ultimo gruppo.
0: Adesso ho capito tutto. Mm. Allora, qual è il colmo per uno uovo? Lavorare sodo.
2: Che buffo, sembra francese.
1: Giusto, Lella, perché i francesi spesso hanno l'accento sull'ultima sillaba nelle loro parole.
2: Ma la seconda cosa per giocare con l'intonazione qual è?
1: Beh, possiamo divertirci quanto ci pare. Dunque, potremmo fare, per esempio, Lella, leggi il messaggio come se fosse una notizia triste.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Brava. Adesso ne faccio una io. Lo leggo arrabbiato.
0: C'è.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo?
2: Oh, che paura.
1: Adesso Lallo prova tu, come se fossi molto stanco.
0: Ah, sì, sì. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: E adesso Lella, leggilo come se fossi piena di allegria e di energia.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: E ora Lallo, fai di nuovo tu all'arrabbiato.
0: Arrabbiato? Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
2: Sì. Ma è fantastico!
1: E
2: questo...
1: adesso lo faccio io stanco.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Bello, ma è super divertente.
1: Visto? Avete visto quante cose si possono fare, come ci si può divertire con gli accenti, la punteggiatura, l'intonazione?
2: Sì,
0: ancora, dai.
1: Beh, adesso però ascoltiamo una canzone, eh?
0: Sì.

0: Bene, e anche questa strepitosa puntata di Big Bang è arrivata ormai quasi alla fine.
1: Armando, da oggi poi leggerò sempre con tanta intonazione.
0: Che bravo!
2: E io con tanta espressività.
0: Che brava, così potremo divertirci sempre di più a leggere i messaggini che ci mandano i bambini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Mi raccomando!

come bravura, sì come canaia che come bene costura, di come diamante e come elefante, è quel furfante che in galera finisce.

0: bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova strepitosa puntata di Big Bang. Con me, Armando Traverso, ci sono la straordinaria Lella.
1: Supercalifragilisticheespiralidoso.
0: Wow Lella, che presentazione originale. E naturalmente c'è il simpaticissimo Lallo.
2: Grazie Armandissimo, però io quella cosa, superpalifaggi, insomma, quella parola non la so dire.
0: Pensa Lallo che è la parola più lunga del mondo.
2: Lella da questa mattina che la ripete. Uffi, ma come fa a dirla così bene?
0: Non lo so, si sarà allenata, avrà ascoltato la canzone.
1: Supercalifragilisticheespiralidoso.
0: Facciamo così Lallo, ascoltiamo anche noi la canzone, magari la impari.

0: Bentornati a Big Bang, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids. Cari amici e amiche, piccole, grandi, supercalifragilistiche, spiralidoso.
1: Se lo dici forte avere successo strepitoso.
0: E noi siamo qui, in compagnia di Lallo, Lella, che oggi si comporta in modo un po' misterioso.
2: Sì, ma c'è anche Armandissimo,
0: È vero.
1: Io sono arrivata a Big Bang con il vento dell'est e me ne andrò quando cambierà il vento.
2: Armando, lo vedi? Lella è proprio strana. Ofie, super ofie.
1: Dov'è il mio ombrello con la testa di pappagallo e la mia borsa di tappeto?
2: Ma io non so cosa le stia succedendo.
0: Lallo, io non mi preoccuperei troppo. Forse Lella ha letto il libro di Mary Poppins e si è appassionata al personaggio, o magari ha visto il film.
1: Lallo, è l'ora della tua medicina. Apri la bocca.
2: No, ma io non devo prendere nessuna medicina.
1: Ah, beh, non fare tutte queste storie. Michele e Giovanna sono molto più bravi di te.
2: Armando, ma cosa dobbiamo fare con Lella? È davvero stranissima.
0: Non lo so. Pensiamo a come la storia di Mary Poppins. Forse magari capiremo qualcosa di più.
1: Lallo, preparati, andiamo al parco.
2: Oh, mi tappino.
0: La storia di Mary Poppins è stata scritta molti anni fa da una scrittrice inglese di origine australiana, Pamela Lyndon Travers. Racconta le vicende di una tata molto speciale, arrivata apparentemente dal cielo, spinta dal vento dell'est.
1: Ecco, cosa vi avevo detto?
0: Mary arriva in casa della famiglia Banks, in Viale dei Ciliegi, a Londra, e si capisce subito che è una tata particolare. Ha una borsa fatta di tappeto, dalla quale tira fuori le cose più strane. Un attaccapanni, una lampada, il profumo, una scacchiera e perfino un letto da campo pieghevole.
1: Non si sa mai che cosa può essere utile.
2: Ma quindi Mary Poppins è un po' magica?
0: Beh, direi proprio di sì, Lallo. Quando nessuno la vede, sale le scale scivolando su per la ringhiera. Qualcuno in discesa lo fa, anche se non dovrebbe mai essere fatto perché è molto pericoloso. Però in salita è impossibile.
1: Lallo, hai portato lo spazzolone e la scala? Devi pulire il camino e poi ballare sui tetti.
2: Lella, adesso basta. Sono uno stirato sceriffo del West. Non posso ballare sul tetto.
0: Lallo, immagino che tu volessi dire stimato sceriffo del West, non stirato.
2: No, sono anche stirato. Io ci tengo alla mia eleganza.
1: Beh, dopo aver pulito il camino sarai tutto sporco da lavare e stirare di nuovo.
2: No, non ci vado a pulire il camino.
0: Lallo, non te la prendere. Sono sicuro che Lella, in versione Mary Poppins, ti abbia scambiato per Bert, il suo amico spazzacamino.
2: È un bel tipo.
0: Oltre che...
1: Bert, bello e simpaticissimissimissimo. Ti fa morire da ridere.
2: Bello e simpaticissimo. Sembra proprio simile a me. Vabbè, se vuoi posso provare a pulire il camino e a ballare sul tetto.
0: E intanto sapete anche che cosa ci fa morire da ridere ed è molto bello? Quello che ci mandano attraverso i messaggi i nostri amici e le nostre amiche al numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
3: Sono Alberto da Rieti. Vi voglio raccontare una barzelletta. Un piatto con l'insalata dice ciao. E un bicchiere dice: perché dici ciao? Perché sono un piatto salutare.
0: Ma che bella barzelletta, Alberto, grazie. L'insalata fa ciao ciao perché è una verdura salutare. Grazie. Oh, Alberto, se hai altre barzellette o colmi, mi raccomando, mandacele.
1: Anche lo zio Mr. Wig racconta tantissime barzellette. Lui vola per aria quando si diverte.
0: È vero, ed è un altro buffissimo personaggio del libro di Mary Poppins.
1: Già.
0: È lo zio di Mary che quando sente o dice una cosa buffa si mette a ridere così tanto, ma così tanto, che si solleva da terra.
2: A me quando mi diverto viene solo fame. E oggi sono preoccupato per Lella, quindi ho perso l'appetito. Mangerei giusto una fettina di torta con cioccolato e panna.
0: Ecco.
1: Oh, Lallo. mi dispiace tanto di averti fatto preoccupare. In realtà stavo solo scherzando. Lo sai che vado pazza per la storia di Mary Poppins.
0: Visto, Lallo? Ci siamo preoccupati per niente. Però, Lellina, devo riconoscere che eri davvero convincente come Mary Poppins.
2: Io ora mi sento molto meglio, mi è tornato l'appetito.
0: Figurati.
1: E Armando deve finire di raccontare la storia di Mary.
0: È vero, Lellina, ma la storia di Mary Poppins va letta, anche perché è piena di personaggi incredibili. I signori Banks, ovviamente i bambini, Giovanna, Michele, i gemelli, e poi c'è il guardiano del parco, la signora dei piccioni, il colonnello e tanti, tanti altri, e soprattutto tante belle avventure.
2: Mi ha convinto, è venuta voglia di leggere pure a me le sue avventure. Poi voglio capire bene quella storia dello zio che vola e di Bert che balla sui tetti.
1: Armando, sì. Non potremmo sentire la canzone degli spazzacamini?
0: Ma certo, Lella, ascoltiamo subito la canzone creata apposta per il film di Mary Poppins.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Beh, in questa puntata Lella ci ha fatto credere di essere Mary Poppins, la tata più famosa del mondo, quella che sostiene che basta un poco di zucchero e la pillola va giù e con la sua magia trasforma tutto in un gioco, come mettere in ordine ad esempio.
2: Beh, forse funziona anche nella realtà se uno pensa che sia un gioco.
1: Credo che fosse proprio questo quello che volesse dire la scrittrice. Tutto può diventare divertente se si affronta nel modo giusto, con serenità, e non c'è niente che non si possa superare.
3: Tranne la fame, quella io ce l'ho sempre.
1: E allora salutiamo Lallo perché andiamo di corsa a mangiare una bella torta al cioccolato.
2: Evviva!
1: E voi ci ritroverete qui per un'altra puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico, alla prossima puntata, ciao ciao ciao ciao.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Amici di ogni genere, specie, età anagrafica, spero che abbiate allacciate le cinture di sicurezza se siete in macchina, i calzini se siete a casa e quant'altro se siete in giro, perché su questa puntata, miei cari, non si faranno sconti. Pronti pigiama party? Si vola!

magica dell'Andy Rivieni vi propongo articolo 31, gente che spera, gran pezzo. Originally.

347-4111-2726. Aspetto la risposta alla mia domanda del perché i Rolling Stones si chiamano così. E finiamo con Ipocondria del nostro amico ultimo, ma non ultimo.

0: porto con me.
1: Anch'io vi porto con me. E voi portate Radio Kids nel vostro cuore. Ciao.

0: nuova puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
0: Crude.
1: Sì.
0: Ma sei qui? A Radio Kids?
1: Ah, certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba, tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato, che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire Cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con
0: la capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe Cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia Cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto, anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che Cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1.
1: Ma perché le pagine sono numerate. Hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1, 1, 1.
0: Sì, uno, no, io lo uno, sapevo, lo sapevo, uno, era meglio non chiedere.
1: Quindi... tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1, chiaro, no?
0: Chiarissimo, chiarissimo.
1: Oh.
0: Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1, no.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack e il fagiolo tragico.
0: Eh sì, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se insisti.
0: Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio dalla lunga barba con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli. Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà

0: terribile.
1: Sì, sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono, crescono, crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale, sale, sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente, però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante!
1: Oh, finalmente, il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente.
1: Ah.
0: Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa alla pianta di fagioli e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale, sale, sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì. Finalmente di nuovo dentro il castello.
1: Ah.
0: Ma proprio in quel momento... Tom, tom, tom, tom, ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura.
0: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco.
2: Che giornata faticosa. Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica.
0: L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim, plom, plim, plom, plim, plim, plom, plim.
0: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse Crude, una musica soave
1: certo.
0: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
0: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
0: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
0: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
0: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X.
0: No, non è X, che è?
1: 347
0: sì.
1: 411 2726.
0: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
0: E? La barzelletta dice: una carta igienica dice a un water: perché sei triste? E il water: perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
0: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
0: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
0: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto! Al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
0: L'orco si sveglia.
2: Chi usa rubare il mio tesoro?
0: Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura.
2: Ah! Sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore!
0: Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Du, du, du, du.

0: che corre. E l'orco. Giù. L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Gliel'avrò detto mille volte che deve tenersi in esercizio.
2: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto.
1: Oh, mamma mia.
0: L'orco si avvicina a Jack,
2: che con l'ascia.
0: L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
2: Nel frattempo arriva anche la mamma, che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco.
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
2: La pianta crolla!
3: E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
4: Cosa?
3: Niente più orco.
4: No?
3: Niente albero, né rami, solo un pugno di fagioli per terra.
4: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
2: Vabbè, ciao Crude.
4: Ma come?
2: Andato.
4: No, allora me ne vado, ciao, però... basta, torna la mamma, ciao!
3: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici. E posso... E ora che succede?
0: Sento odore di Armandù.
3: Crude, ancora tu!
4: Speravi di liberarti di me, vero?
3: Sì.
4: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
2: No.
4: E poi, con questa puzza enorme...
2: Ciao, bambini!
4: Ci volevano
2: la puntata
4: spazio.
2: È finita!
4: Sì.
2: Alla prossima!
4: Allora,
2: ciao! Ma prima di salutarvi... voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude a me scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
0: Stom.
2: Aiuto!
5: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
6: Sì, Tapoma.
5: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare! Non ci credi? Credici!
6: Sì, ma penso che...
5: Non fidarti mai del tuo cervello! Spesso non ricorda, poverello! Io ne faccio a meno perché si sa! Sulla carta c'è la verità! Se lo credi, tu ci credi?
6: Sì.
5: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi.

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova può

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, nipotine, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, pronti per iniziare una nuova puntata di...
1: Big Gangte!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Ciao Madissima!
0: Sentite il vento? Arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però che freddo.
2: La prossima volta voglio una leggenda dei paesi del sud, grazie.
1: E un bel vento tiepido, il sole sulla spiaggia, il rumore delle onde.
0: Dunque vediamo, sole, spiaggia, onde. Perfetto, nella storia di oggi c'è tutto.
1: Davvero? Sì. Allora, non è una leggenda dei vichinghi.
0: È sempre una storia vichinga, ma si svolge al mare.
1: Mi piace.
0: E il protagonista è Thor.
2: Ah sì, il forzutone, quello col martello che vola, torna indietro come un bim bum bam.
0: Sì, forse intendi un boomerang, Lallo?
2: Ecco quello, Armandissimo.
0: Ok.
1: Ma cosa ci fa il dio Thor sulla spiaggia?
0: Beh, allora Lellina, devi sapere che un giorno aveva deciso di andare a pescare con un suo amico, un certo Hymir, un gigante dalla lunga barba. E i due avevano fatto una scommessa. E Thor aveva detto: ti dimostrerò che sono il miglior pescatore del mondo.
1: Ed era vero?
0: Ma lo scopriamo subito dopo questa canzone.
3: Con la scuola si va a visitare un acquario nel parco lì vicino.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, stiamo raccontando un'antica leggenda nordica. E il protagonista di oggi è Thor, il più forte di tutti gli dèi.
2: Che oggi vuoi spiaggia a mangiare il gelato?
1: Ma no, Lallo, va a pescare.
0: Dovete sapere che Thor e il suo amico, il pescatore Ymir, presero la barca per andare a pesca. Conosco un posto dove si pescano sogliole grandissime, dice il pescatore. E infatti, poco dopo, gettò la rete che si riempì di sogliole.
1: Oh, povere sogliole, però.
2: Ma veramente, se io fossi un sogliolo, non vorrei finire nella rete del pescatore.
1: E nemmeno in padella.
0: Il fatto è che Thor non era soddisfatto. Voleva a tutti i costi andare al largo. Forza, arriviamo in mezzo al mare! Il gigante però aveva paura, perché al centro del mare abitava un gigantesco serpente marino, lungo quanto tutto l'oceano.
1: Oh, aveva ragione il gigante.
0: Ma non c'era nulla da fare. Thor si mise a remare finché non arrivò al largo e lì, nel profondo blu, gettò la sua canna da pesca.
2: Oh, Metapino, scommetto che esce fuori il serpentaccio.
0: Lo scopriamo subito, Lallo. Subito dopo, però, aver ascoltato questo messaggino.
3: Ciao a tutti, siamo Penelope e Angelica. Quando papà ci porta a scuola vorremmo sentire la canzone Missione Giungla dei Me Contro Te. Angelica ha 5 anni e Penelope ne ha 7.
0: Ma Penelope e Angelica, siete simpaticissime. Grazie per il vostro bel messaggio e tra poco ascolteremo la canzone che ci avete chiesto. Intanto, vogliamo dare il nostro numero WhatsApp per tutti i messaggini del mondo?
2: Sì, bella bella.
1: Sì.
0: Che è sempre il
2: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo velocemente alla nostra storia vichinga. Come vi dicevo, il dio Thor in mezzo al mare gettò tra i flutti la sua lenza e poco dopo...
2: Quasi volete male.
0: Shum! Il gigantesco serpente aveva abboccato.
1: E adesso che si fa?
0: Thor tirava con tutta la forza che aveva. Oh, Issa! Ma il serpentone cercava di rituffarsi negli abissi. Tirava, sbuffava, si contorceva, finché, con un ultimo strattone, grazie alla sua forza sovrumana, Thor provò a issarlo a bordo, ma diede un colpo così forte che le assi della barca andarono in frantumi. Stracatrac!
1: Oh, che disastro!
2: Ma non poteva pescare qualcosa di più piccolo? Un merluzzetto, magari, oppure una tria?
0: Ma forse sarebbe stato meglio, perché a quel punto la barca stava imbarcando acqua e prima di affondare il pescatore Ymir tagliò la lenza con un coltello, liberando il serpente che si rituffò negli abissi.
2: Scommetto che Thor non la prende molto bene.
0: Infatti urlava: ma cosa hai fatto? Lo avevo catturato! Era arrabbiatissimo e rotiava il suo famoso martello da tutte le parti.
1: Povero pescatore, secondo me aveva fatto bene a liberare il serpente.
2: Oh, Metapino, ma come va a finire questa storia?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: E allora siete pronti per sentire come finisce la storia di Thor che va a pescare?
1: Sì!
0: Thor era furioso perché Ymir, il pescatore, gli aveva fatto perdere il serpente gigante. Però vi dirò, il dio forzuto in realtà era anche molto buono.
1: Ah, meno male.
0: E soprattutto era amico del pescatore. Così a un certo punto la rabbia gli passò e disse: vabbè, mi è venuta fame. Torniamo a casa, mangeremo le sogliole.
2: Come dice il proverbio, meglio una sogliola oggi che un serpente domani.
0: E così, all'ora del tramonto, la gente del villaggio di pescatori vide tornare i due amici. La scena era incredibile perché Thor, pensate, si era issato sulle spalle tutta la barca carica di sogliole e del gigante Ymir e camminava tranquillo sul fondo del mare.
1: E il gigante era contento?
0: Felicissimo! E quella sera preparò una frittura di pesce davvero speciale.
2: Yuhu! Evviva!
0: Per oggi la nostra puntata finisce qui, ma noi vi racconteremo molte altre storie. Appuntamento presto con un'altra leggenda di...
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Kids. Ho scritto per ore, fatto calcoli e studiato. Sono stato fermo e buono.

0: Non ti sarai già stancato di cantare con noi, vero?
1: Noi potremo cantare per tutto il giorno.
2: Puoi mettere un mi piace, condividere il video e iscriverti al canale.

a colori. Il rap degli uomini a colori.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: nei guai
0: lontan da loro ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i felanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
0: Perché?
3: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
4: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
4: ce l'ho con te,
2: con te.

siamo ben freddi, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stusca, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Il cammino delle stelle. Da leggende e miti greci, celtici e cristiani. Le leggende raccolte sui cammini di Compostela ci guidano verso Iago, che verrà chiamato Santiago, che andava in giro con il suo cane predicando in mezzo all'indifferenza generale. Dopo aver percorso le scarpate di Spagna, tornò in Giudea, dove Erode Agrippa, perpetuando le persecuzioni, lo fece decapitare. Nottetempo i suoi fedeli ne sottrassero segretamente le spoglie, le deposero in una barca senza timone e salirono a bordo rimettendosi alla sorte. Rimasta a lungo in balia delle correnti, la barca finì in un golfo della Galizia. Colui che i baschi avevano chiamato Iachin tornava misteriosamente verso di loro. Quando la barca toccò terra, i compagni decisero di addossare il maestro contro un grande scoglio. I loro piedi si coprirono di piccole conchiglie. Avevano appena appoggiato il corpo che questo fece fondere la roccia, liquefatta da una prodigiosa energia. Le spoglie entrarono nella roccia, lasciando una traccia umana in una conchiglia di pietra. 800 anni dopo, Pelagio, eremita che amava contemplare il mare e il cielo, scorse in lontananza delle strane luci e delle fiamme azzurrine su una collina. Le stelle si abbassavano come per fiutare il luogo e una di esse le sovrastava in gloria. Quando Pelagio e il vescovo si avvicinarono, una conchiglia splendente di luce prese i tratti di Giacomo il Maggiore e fece posto a un silenzio intriso di stelle. Nel corso del tempo si costruirono luoghi per il pellegrinaggio e il raccoglimento, cappella, basilica e cattedrale, perché il pellegrino venisse, camminando, a cogliervi la propria metamorfosi. Il luogo fu chiamato Santiago di Compostela, il campo della stella. Quella dei confratelli costruttori e degli alchimisti che amano liquefare la pietra, dei bardi che giocano con la lingua e che, indicando la terra, dicono «La compost! Ela!». Quando camminate con le leggende, loro vi insegnano delle cose, vi danno un muso di animale sensibile ai segnali esterni. Ragionate con il cuore. Mentre vi parlo, degli uccelli solcano il cielo come per indurmi a spingere più avanti le mie fantasticherie. Io vivo nei pressi di Jar, nel Berry. Jar è anche il nome di un'oca e in antico francese Iago si dice Jar. Ecco come fanno le stelle a scendere, per poco che si sia capaci di vedere e di imparare. Ricordate il cane che accompagnava Giacomo? È il cane maggiore della Via Lattea. E il dio celtico Lugh, il lupo cane, il corvo delle notti, si aggira nei dintorni. Si dice che a Compostela avesse il suo palazzo la regina Lupa. I pellegrini procedono a passi felpati, con sulla testa immagini marine fatte di conchiglie, zampe d'oca e tridenti di Poseidone impressi sotto le suole delle scarpe. Guardano in aria il cammino della stella e lo posano in basso, sul loro itinerario, attraversando il bosco d'Orione senza stupirsi del suo nome. Questo labirinto di enigmi trasforma coloro che camminano. Potrei citarvi certi nomi alati, certi ammicchi dell'Orsa Minore e di Venere, certi sassolini bianchi seminati dalle zampe d'oca dei magi. Camminare significa infatti procedere lungo un itinerario sacro, valicare un passo, attraversare fiumi e boschi, ansimare in una gola significa rifare il cammino delle leggende e seguire una rete segreta lasciata da un pennello di stelle. Pollicini, amici miei, è tardi. Sono vecchio e, a dire il vero, molto meno loquace di prima. Forse un po' più accorto. Imparate a leggere la lingua degli astri. Sfogliate il firmamento. Se v'ho contagiato, tanto meglio. Impugnate un bastone. Camminate, seguite la vostra strada, percorrete i sentieri dei saggi che leggono le stelle. Questo è per te che, lontano dai discorsi e dalle divergenze, tieni la testa posata su un cuscino di nuvole azzurre.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ah, sì. E allora benvenuti, bentornati a una nuova puntata dei Big
1: Bang! Bang, bang, bang!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Madisma!
3: Ciao Armando, ciao a tutti voi bambini!
0: Molto bene, allora, oggi è il giorno giusto per una splendida puntata quiz! Ah. A proposito, che ora è?
3: Io non lo so, non ce l'ho l'orologio.
2: Io lo so, lo so. Dai. Allora, di ieri a quest'ora.
0: Allora, io in realtà non è che voglia sapere l'ora, è solo che la domanda del quiz di oggi è dedicata al tempo.
3: C'è il sole?
2: Sì, anche un po' di nuvole.
0: No, no, non quel tempo, non il tempo meteorologico, il tempo fatto di ore, minuti, secondi, tic-tac, tic-tac, tic-tac, quello che si calcola con l'orologio.
3: Ah, e scommetto che la domanda del quiz è dedicata proprio a lui.
2: A chi?
3: All'orologio.
0: Proprio così, ma prima un po' di musica.
4: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 24. E se prendi notte di, le ore sono sempre lì e le puoi contare un po' così così.

0: calici.
1: Eccoci tornati, siamo pronti a farvi la domanda del quiz di oggi, bambini. Yuhu! Che è dedicata all'ora giusta, quella dell'orologio. Mm-hmm. Che ci dice Armando dell'orologio?
2: Beh, innanzitutto vi dico la domanda del quiz di oggi, sì, che riguarda proprio l'orologio. In realtà un vecchio orologio. E allora, come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io, la sala,
3: anch'io,
1: io.
3: Si chiama acquario.
2: A parte il fatto che non potete dare la risposta prima della fine della puntata, e lo sapete,
1: sì.
2: Acquario è sbagliato, Lallo.
3: Oh,
2: scusami, ma che cosa c'entra l'acquario con la misurazione del tempo?
3: Beh, non lo so, però è di vetro, si può riempire di sabbia e di acqua e anche di pesciolini.
2: Ai. Risposta sbagliata. A fine puntata daremo quella giusta. Ma nel frattempo, sapete dirmi come misuravano il tempo gli uomini dell'antichità?
1: Beh, l'hai detto prima, col giorno e con la notte, con la luce e con il buio.
2: Brava Lella, brava. I primitivi facevano proprio così, ma poi inventarono la meridiana, che misurava il tempo grazie all'ombra proiettata dalla luce del sole.
3: E se non c'era il sole?
2: Questo era un problema. Però si possono vedere ancora tante meridiane sui vecchi palazzi delle città. È quell'asta che proietta l'ombra e si chiama gnomone.
1: È come un grosso gnomo?
2: Sì, proprio così. Però lo spazio su cui invece viene proiettata l'ombra e sono segnate le ore si chiama piatto.
3: Come quello in cui mangio la pizza?
2: Sì, diciamo di sì. Però, come abbiamo visto, se non c'era il sole era un gran problema sapere quale fosse l'ora. E allora inventarono quell'oggetto di vetro che non possiamo nominare.
1: Perché è la risposta del nostro quiz.
2: Appunto, Lella.
1: Ma come facevano le persone a svegliarsi se non sapevano l'ora?
3: È vero, come facevano senza sveglia? Beh, beati loro, dormivano tutto il giorno.
2: Purtroppo no, Lalo, anzi, chi lavorava si svegliava alle prime luci dell'alba. E tra l'altro esisteva un vero mestiere strambo, lo svegliatore. Sì, era lui che si occupava di svegliare i re, le regine e tutti i nobili. Considerate che le prime sveglie meccaniche furono inventate nell'Ottocento.
1: E di sicuro non erano sveglie birichine.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang. Oggi puntata dedicata al quiz e la domandona è: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io lo so, ma non lo posso ancora dire.
0: Già, Lella, dobbiamo aspettare la fine della puntata.
2: Sì. Ma insomma, quando è stato inventato l'orologio vero verissimo, Armando?
0: Dunque, i primi orologi meccanici, Lallo, risalgono al 1300. Oh. Però erano grandi e pesantissimi.
2: Mica si potevano appendere in cucina.
1: E neanche mettere al polso.
0: Direi proprio di no. Per i primi orologi a pendolo, quelli che si potevano tenere anche in casa, dobbiamo attendere il grande scienziato italiano Galileo Galilei, che visse tra il 1500 e il 1600.
2: Se non ci fossero gli scienzisti italiani.
0: Sì, si chiamano scienziati, Lallo, ma è vero, abbiamo avuto grandi scienziati. E proprio in Italia si trova l'orologio funzionante più vecchio del mondo.
1: Davvero? E dove?
0: Sulla torre di Sant'Andrea di Chioggia, vicino Venezia.
2: Bella, andiamo a vederlo, dai, tutti in gita a Chioggia.
0: Lallo, sarebbe molto bello andare in gita a Chioggia, però adesso facciamo un'ultima pausa musicale e poi tutti pronti per la risposta del quiz di oggi.
1: Yuhu!

0: bella questa canzone dedicata all'orologio.
1: Direi giusta per prepararci a sentire la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo? La clessidra!
0: Lo sapevo!
1: Penso che lo sapessero anche tanti bambini e bambine all'ascolto,
0: sì.
1: Però brava Lella!
0: Grazie!
1: Era proprio la clessidra, un oggetto fatto da due sfere di vetro comunicanti, dentro le quali veniva fatta scorrere della sabbia. Oh. Ma inizialmente al posto della sabbia si usava l'acqua, e infatti clessidra vuol dire che ruba l'acqua.
0: Oh, questa non la sapevo!
2: Uh-huh. E voi bambini, ce l'avete l'orologio? Oppure vi piace leggere il tempo? Dai, raccontateci tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto, al nostro numero WhatsApp.
1: Che?
2: 347-411-2726.
0: Ciao!

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: di
1: Big Bang.
0: Evviva!
2: Bello, bello. Armando, che gioco facciamo oggi?
0: Ah, avete voglia di giocare, eh?
1: Noi abbiamo sempre voglia di giocare.
0: Bravi. E che gioco vorreste fare?
1: Giochiamo a diventare grandi.
2: Sì, bello. Come si fa?
1: Non lo so, ce lo dice Armando come si fa.
0: Non è proprio un gioco, eh? Però diciamo che per diventare grandi si inizia dalle cose piccole.
2: Bello, proprio come da piccoli si diventa grandi.
0: Bravo, Lallo.
1: E qual è una cosa piccola che ci fa diventare grandi?
0: Vediamo, vediamo. Per esempio, imparare a dire "non lo faccio più" quando si sbaglia.

0: Sì.
1: Sì, bella bella.
2: E avete capito?
0: Allora, per diventare grandi bisogna imparare a riconoscere quando si sbaglia.
2: Giusto, Lella.
1: E va bene, non lo faccio più.
2: Ma perché? Che cosa hai fatto, Lallo?
1: Niente, però almeno se combino qualcosa ho già chiesto scusa.
2: Ho capito. Ma voi lo sapete già che cosa volete fare da grandi?
0: Io voglio curare gli animali da grande.
2: Ah, ho capito. Vuoi fare la veterinaria, perché sì, il dottore degli animali si chiama veterinario. Mm-hmm. E tu, Lallo, che vuoi fare?
1: Io da grande voglio fare il pupazzo.
0: Ma tu sei già un pupazzo.
1: Certo. Ah già, allora voglio fare il pupazzo grande.
2: Ma tu sei già un grande pupazzo, Lallo.
1: Bello, allora non devo fare niente, meglio così.
2: Sentiamo a proposito che cosa ci dice questo bambino con il suo messaggio sonoro.
3: Ciao, sono Alessia, ho 7 anni. Il mio gioco preferito è giocare con i pupazzi. Ciao.
0: Io voglio anche imparare a fare le cose che fanno i grandi. Guidare la macchina, fare la spesa.
2: Ah, beh, allora sai dove puoi andare?
0: Dove?
2: A Explora, a Roma. È il museo dei bambini dove tu puoi fare tantissime attività. Per esempio andare al supermercato, entrare in una specie di cucina, oppure guidare il camion dei pompieri.
1: Bella!
2: Poi imparare tante cose sull'acqua, sul vento, oppure imparare a fare la raccolta differenziata, che vuol dire dividere i rifiuti così poi possono essere riciclati.
1: Bello! Sai, Armando, io vorrei fare il contadino, perché così sto con i miei amici, capito? I coniglietti, poi c'è la mucca, c'ho il latte la mattina, comodo, no? Le galline, anche il mio amico Galletto! Bello!

0: a proposito di Beato Galletto, se ci pensate, il Galletto insomma non ha una vita semplicissima. È quello che si alza la mattina per primo, è quello che con il suo chirichichi sveglia il contadino, tutta la giornata inizia grazie a lui.
1: È vero, ma non è solo se si sveglia così presto,
0: io non capisco.
1: Guarda, io preferisco dormire. Mi piace tanto restare al calduccio sotto le lenzuola con la testa sul cuscino, morbido.
2: Lallo, ma sei un pigrone. Allora non puoi fare il contadino.
0: Sì. E lei ha ragione, eh? Perché non puoi fare i lavori dei grandi, perché per fare i lavori dei grandi bisogna imparare a combattere la pigrizia.
2: Come quando non si ha voglia di lavare i dentini, ma bisogna farlo per forza, perché sennò vengono i buchini.
0: Giusto, Lella, giusto. Oppure andare a lavorare quando non si ha voglia, o magari addirittura quando non si sta troppo bene.
1: Vabbè, ma io non sono sempre pigro. Per esempio, quando devo mangiare ho un sacco di forza, eh.
0: Ah, sì? E se ti devi preparare la merenda da solo?
1: Quello lo so fare, Armando. Anzi, lo faccio subito, anche perché ho un certo appetito, eh. E si sa che l'appetito...
2: Che cosa?
0: Vien mangiando!

0: La merenda è pronta!
1: Wow, che bravo che sei, Lallo!
2: Allora, un'altra cosa che abbiamo imparato in questo gioco in cui si deve diventare grandi è che se si fanno le cose che ci piacciono, ci si diverte e si fa meno fatica.
1: Allora, da grandi bisogna fare le cose che ci piacciono.
0: Sì. Giusto, da grande io voglio mangiare la pizza e il gelato.
2: Vabbè, dai, io non è che intendessi questo, Lallo, eh. Volevo dire che, per esempio, se ti piacciono tanto i trenini, da grande puoi fare il capostazione o guidare il treno.
0: Armando, io faccio già quello che mi piace. Io sono Lallo il cavallo, lo sceriffo del West, e i cattivoni sanno che con me non si scherza, perché... Lo giuro il vecchio Far West, non si perde tempo, bisogna far presto. Quando ascolti il suono della campana, sai che la legge è rimasta lontana. C'è un solo cavallo che ti può aiutare. Se ti è cara la pelle e la vuoi salvare, tra brutti ceffi e loschi tagliagole, c'è uno solo che non ha paura delle pistole. Ha una folta chioma, è lui the best. Il suo nome è...
2: Lallo!
0: Il cavallo del West!
2: Molto bene, Lallo, ma sì, noi lo sappiamo che tu sei un piccolo grande sceriffo.
0: Allora dai, facciamo un altro gioco, quello di diventare piccoli.
1: Sì, giochiamo a mamma e figlio.
0: Bello.
2: Ecco, ho capito chi fa il figlio.
1: Perché piangi, piccolino?
2: E chi fa la mamma?
0: Ho fame.
2: Ma se hai appena mangiato?
0: Ancora fame.
1: No. Povero piccolino, bisogna sfamarlo.
2: Figurati.
0: Voglio la pizza e il gelato.
2: Ecco, gira gira sempre lì siamo.
0: Sonno.
1: E poi farlo dormire.
0: E poi voglio tante coccole.

0: questa canzone ho capito qual è la cosa più bella di quando si è grandi.
1: E qual è, Lella?
0: Fare le coccole ai piccoli.
2: Bello. E io ho capito qual è la cosa più bella di quando si è piccoli.
1: E qual è, Lallo?
2: Farsi coccolare dai grandi.
1: E allora ricordiamoci tutti di coccolare e di farci coccolare. E voi bambini, mi raccomando, coccolateci con i vostri messaggi sonori e ascoltateci sempre su
3: Radio Kids.
1: Ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa sa sa sa olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonar ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da Matusa.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids.
1: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco, come dire, normali. No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere.
1: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Andrea, non vedo l'ora. Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
1: Ah, non essere impaziente, Laura!
0: Ma lo sai che sono curiosa.
1: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? E va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
2: Mi avete chiamato?
0: Ciao Misterio, sei in onda, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
2: Oh, ecco, che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
0: E Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però. È un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
2: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna.
0: Ma, Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo al prossimo mistero.
1: Ma, Misterio... va bene, ho capito. Ci pensiamo noi, Laura.
0: Come sempre. Pronti a partire, bambini, alla scoperta dei fondali marini?
1: Si parte! Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
0: Tutto.
1: Forza, Laura, entriamo.
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
0: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
1: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, rosa fluorescente. Che stile, navicella.
0: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo, Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando! Guarda, Laura!
2: Pronti all'immersione? Preparatevi!
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma... uno squalo! No, sto venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: sì, infatti eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci!
0: Sì,
3: ciao, squalo!
0: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando. Buona missione, Atlantide vi aspetta.
0: Bambini, sono davvero emozionata, siamo arrivati! Forza, Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo. Misterio ha parlato di sirena. Cerchiamola.
3: Va bene, mi sento come un pesciolino.
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh? Però più che un pesce sembri una spugna di mare.
3: Divertente, sì. Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile. Ho un certo stile.
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia! Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Eh sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
4: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
4: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena. Ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero. Vero, Laura?
0: Certamente. Per scoprire dove è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
4: Non mi ricordo. Forse sì. Forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
5: Guarda.

0: è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
0: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo, ha tantissimi tentacoli. E se ti prende... No, meglio starne alla larga.
2: La la la la la la la la la.
0: Ma sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No,
0: è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi... andiamo a presentarci, Andrea.
1: Sì, andiamo.
0: Polipo Filippo? Bambini, non mi sente. Adesso ci penso io. Polipo Filippo! Ecco, salve. Noi siamo Laura, Andrea e la sirena, che sicuramente conosci già. Attento, Andrea, tentacolo in arrivo!
3: Attenta, sirena, tentacolo in arrivo! Oh, scusate, io non ce la faccio più con i miei tentacoli. Non sono coordinato. Prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano. Mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
0: E le corone! La mia corona, eccola!
1: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
3: Oh, scusate, io non volevo e non sapevo neanche che fosse lì.
0: Ecco, aspetta, ti aiuto io. Stai fermo, aspetta, sì, aspetta un attimo.
3: Attenta che arriva una tentacolata.
0: No, aspetta. Ti aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare. Aspetta ancora un poco, fatto.
3: Oh, grazie.
0: Io pensavo che fossi cattivo. Perdonami, Polipo Filippo. Puoi perdonarmi?
3: Ma certo, e scusami per aver così avvinghiato la tua corona.
1: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione.
0: Posso aiutarti io? Faremo ginnastica insieme, che ne dici?
3: Sì, che bello, grazie di cuore.
1: Noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
0: Ma certo, mio padre sarà felicissimo di salutarvi. Venite con me.
1: Ciao Polipo Filippo.
0: Mi raccomando, stai attento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao! Non mi dire che questa è... la stanza reale. Entriamo.
1: Non vogliamo disturbare, però, ecco...
0: Non preoccupatevi.
4: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
0: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
1: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
0: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
4: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
0: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
1: Arrivederci,
0: a presto! Sirena! Ciao!
2: Ciao, Laura!
0: Ciao, Andrea! Tornate presto! Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
1: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
0: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
5: Bene, ragazzi, missione compiuta? Mistero risolto!
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me. Pizza.
1: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo Mistero.

0: Bambine, bambini, mamme, papà, nonne, nonni, cuginetti, pupazzi, peluche, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa specialissima puntata del nostro...
1: Bangede!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, come state? Voi che siete all'ascolto, siete felici, allegri, tristi, malinconici?
1: Armando, io sono arrabbiato, anzi, arrabbiatissimo!
0: E che cosa ti succede, Lallo? E soprattutto, con chi sei arrabbiato?
1: Con Francesco Cavalle, è cavallo grigio, qua. Se lo prendo,
2: Scusami. Lallo, Francesco non è tuo amico?
1: No, al limite un ex amico, ecco, perché da oggi siamo nemici per la pelle, anzi non per la pelle, per il pelo e per la criniera, ufissimo.
0: Dai Lallo, uffa, mi spiace, scusa se ridiamo un pochino, ecco. Perché sei sempre simpatico, però ti sento davvero davvero arrabbiato, sembri un nuvolone in tempesta e dalla rabbia sei proprio nero come il carbone della miniera, lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

e guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde, ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro. Ho un diavolo per capello, mi esce fumo dal cervello.

0: Ancora più giù. Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E noi siamo Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissimo.
0: E oggi abbiamo un piccolo problema. Eh già, perché il nostro Lallino è di pessimo umore. Anzi, è arrabbiato. Arrabbiatissimo. Perché ha litigato con il suo amico Francisco Cavallo.
2: Ex amico.
0: Va bene, ex amico. Però, Lallo, ci vuoi raccontare che cosa è successo? O preferisci prima magari sentire il quiz che mi frulla in testa così ti calmi un pochino?
2: Preferisco il quiz che ti frulla in testa.
1: Sì, quiz.
0: Va bene. Allora, a proposito di rabbia, esiste un animale che è molto noto per essere piuttosto irascibile. Cioè, insomma, è rabbioso e rissoso. E tra l'altro è in grado di emettere degli urletti piuttosto inquietanti quando va a caccia di notte. Chi è? Vi do tre possibilità. Il geco arcobaleno? Il diavolo della Tasmania? O il topo ragno muschiato?
2: Non lo so.
1: Nemmeno io.
0: Pensateci, effettivamente non è facile. Così ci penseranno anche i nostri bambini a casa e la risposta arriverà alla fine della puntata. Ma adesso, Lallo, è venuto il momento di raccontarci che cosa è successo con il tuo ex amico Francisco Cavallo.
2: Sì.
0: Perché ti ha fatto arrabbiare tanto?
2: Vabbè, ve lo dico.
1: Finalmente.
2: Allora, avevo riempito un bel cesto con tante belle carotine appena colte nell'orto.
0: Sì.
2: Poi è arrivato Francisco Cavallo e se le ha mangiate tutte.
0: Oh no.
2: Ma erano così fresche, croccanti. Non lo sopporto quando fa così.
0: In effetti, se ti ha mangiato tutte le carotine che avevi raccolto con tanto amore e che magari, chi lo sa, qualcuna avresti voluto anche regalare la stellina. Lo so, l'avevo capito, non si è comportato tanto bene questo Francisco Cavallo.
1: Ora capisco, Lallo, perché sei così arrabbiato.
0: Sì, ma un pochino a tutti noi ogni tanto, no? Capita di arrabbiarsi, capita anche ai bambini che ci stanno ascoltando, come è successo per esempio a un bambino che ci ha mandato un messaggio addirittura dalla Svizzera. Ascoltatelo.
3: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Vi sto ascoltando, vi faccio questo messaggino dalla Svizzera. Allora, io ho bisogno di un consiglio fatto da Lella per la sua rubrichella. Come posso non arrabbiarmi con un compagno che mi fa sempre arrabbiare? Grazie, ciao!
0: Ciao!
2: Ciao!
0: Non è facile la risposta, Non è una questione semplice. Tu, Lellina, cosa gli dici?
1: Ecco, la rabbia è un'emozione e a tutti noi capita di provarla. Però io consiglierei al nostro piccolo ascoltatore di cercare di parlare con questo suo compagno.
0: Mi sembra un consiglio molto saggio, perché se un amico ti fa arrabbiare, la prima cosa che uno può fare è chiedergli ma perché ti comporti così? Ma forse lo potresti fare anche tu, Lallo, con Francisco Cavallo.
2: No, non ci riesco, Armandissimo, sono troppo arrabbiato.
1: La rabbia a volte non ci fa ragionare, è come una specie di fuoco che si accende dentro di noi.
0: Hai proprio ragione, Lellina, infatti la rabbia è una cattiva consigliera, come dice il proverbio, che vuol dire che quando siamo arrabbiati rischiamo di diventare troppo aggressivi, di dire delle cose brutte di cui poi potremmo anche pentirci. Però è anche vero che non possiamo nemmeno tenerci tutta la rabbia dentro, vero Lellina?
1: Sì, la soluzione migliore è sempre cercare di parlare in modo tranquillo.
0: E allora, caro amico che ci hai mandato il messaggio dalla Svizzera, a proposito, i vostri messaggi dall'estero ci fanno un sacco piacere perché ci fanno capire che, wow, siamo international!
1: Sì!
0: E allora, grazie del tuo messaggio, però potresti, insomma, anche tu provare a parlare con il tuo amichetto. E tu, Lallo, potresti dire a Francisco Cavallo che ci sei rimasto male visto che si è mangiato tutte le tue carote, Vogliamo adesso occuparci del quiz?
2: Forse meglio, sì.
0: Allora, qual è l'animaletto noto per la sua rabbia che scoppia all'improvviso? È un animale che lancia degli urletti davvero raggelanti e che quando spalanca la bocca tira fuori tantissimi denti aguzzi. È il diavolo della Tasmania? Il geco arcobaleno? O il topo ragno muschiato? Lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: Ed eccoci qui, siamo noi, la banda di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Vale a dire, Lella.
1: Evviva!
0: Il nostro Lallo che è molto molto arrabbiato.
2: Eccomi qua.
0: E...
1: Armandissimo!
0: E adesso, prima di svolazzare verso la soluzione del nostro quiz di oggi, dedicata per l'appunto ad un animaletto arrabbiato, vorrei chiedere al nostro Lallo se magari, col passare dei minuti, con l'andare avanti nella trasmissione, la sua rabbia nera magari si è trasformata in rabbia blu, o magari anche azzurrina.
2: Guarda, Armandissimo, va! Sì, dai, va molto meglio, migliissimo!
1: Evviva!
2: Sì, perché ho deciso che parlerò con Francesco.
0: Oh, bravo, bravo.
2: Gli dirò, Armando, gli dico così. Sì. Non è che te la sei presa per quella volta quando avevo finito tutta la torta di biada fresca e quindi per vendicarti hai mangiato le mie carote?
0: Ma scusa, Lallo.
2: Sì?
0: Ma così è tutto chiaro.
2: Cioè?
0: Beh, insomma, tu gli avevi mangiato la torta di biada fresca,
2: sì,
0: e lui ti ha mangiato le carote.
2: Sì,
0: è una ripicca.
2: Sì. È la ripicca.
1: Sì. Ma allora dovete proprio parlarvi e fare la pace.
0: Dai, sì, ha ragione Lellina. Ma insomma, sei il solito, Lallo. Non ci hai raccontato tutta la storia.
2: Armando, quella torta era così buona, non sono riuscita a resistere e ho fatto la ripicca, ecco.
0: Va bene, dai. L'importante è fare la pace, come suggerisce la nostra Lellina. E allora, visto che tutto è risolto, veniamo anche alla soluzione del nostro quiz. Qual è l'animale famoso per la sua rabbia che scoppia all'improvviso e gli fa emettere urletti agghiaccianti? Tre possibilità: il topo ragno muschiato, il diavolo della Tasmania o il geco arcobaleno? La risposta è... Il diavolo della Tasmania. E anche il nome lo suggerisce. È un piccolo mammifero, ma è davvero una specie di diavoletto, un orsetto nero che può diventare parecchio aggressivo. E adesso, a proposito, ascoltate i suoi urletti. Avete sentito com'è arrabbiato?
1: Sì.
2: Anch'io sono così. Se mi arrabbio divento spaventoso come un diavolo della Tasmania.
0: Addirittura.
1: Lallo, non ci crede nessuno.
0: La nostra puntata finisce qui. E allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi da tutto il mondo, ma anche da casa vostra, che magari è proprio qui vicino, al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Noi vi aspettiamo per vivere un'altra strepitosa avventura del nostro
1: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo, persino quando è arrabbiato. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento per Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer per scrivere senza sosta questi testi meravigliosi. E un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale. Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti, Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese. Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale. Tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse! Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra, ne fanno delle strade,

0: Infatti, credo, l'idea degli abitanti della Terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande Orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no! È impazzita!
0: Sta parlando della Terra, Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese!
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene! Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crude. Al prossimo rapporto!
0: Sì, certo, sì, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Ah, per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
2: Ci siamo tutti pronti per un'altra grande puntata di
3: Big Bang.
2: Ciao Lallo.
4: Ciao Armadissimo.
2: Ciao Lella.
5: Ciao Armando.
2: Allora, siete pronti bambini a casa per ridere, cantare e divertirvi insieme a noi?
4: Sì, evviva. Bella, bella. Io sono prontissimo perché vi ho portato qualcosa di molto speciale da fare,
5: Davvero?
2: Dai, sì, Lallo, siamo curiosissimi.
4: Sì. Ho portato un test.
5: Un test? Che cos'è un test?
2: Ma no, forse volevi dire un testimone, qualcuno da intervistare, qualcuno che ci dia una testimonianza.
4: Ma no, Armando, il test è fatto di... ci sono tante domande che hanno delle risposte, A, B, C, e voi dovete scegliere la B, la risposta, e alla fine io vi dico che pupazzi siete.
2: Oh, ho capito. Ecco. Allora, quello lì si chiama test.
4: Quello.
2: No, ecco. Vabbè.
4: Il test per i pupazzi.
2: Sì, il test della personalità.
4: Esatto.
2: Ho capito. Vabbè, però io non è che sono un pupazzo,
4: E chi l'ha detto?
2: No, chissà, magari forse hai ragione. Vabbè.
4: Adesso facciamo il test e poi scopriamo che magari sei un pupazzo anche tu.
2: Può darsi. Dai, allora, facciamo questo test che può essere divertente.
5: Bello, io non ho mai fatto un test. Sì, dai, facciamolo, dai,
2: facciamo il test. E allora, prima di iniziare il test, ci ascoltiamo una bella canzone.

0: piacciono le canzoni come quella che canta Violetta.
1: Ah, bella, bella, bella. Ti piace la musica pop, Lella?
2: Lo dirà il mio test. Cosa piace veramente a Lella, Siete pronti?
1: Sì, prontissimi!
2: Allora, per fare questo test, non dovete concentrarvi.
1: Bene.
2: Mi raccomando, non dovete.
0: Non dobbiamo.
1: Ok.
2: Allora, prima domanda.
1: Sì.
2: Qual è il vostro cibo preferito?
1: Mm.
2: A, pizza. B, gelato. C, pizza più gelato.
1: Beh, non mi sembra che ci sia molta scelta in questa prima domanda del test.
2: Tranquillo, Armando, è fatta apposta. È tutto calcolato per individuare la vostra personalità pupazzesca.
0: Allora io dico pizza. A.
1: Va bene, io gelato, dai.
2: Allora, Lella la A, Armando la B e Lalo la C.
1: Dai, dai. Ah, perché lo fai anche tu, Lalo?
2: Sì, sì, anche io.
1: Ah,
2: sì, sì,
1: bene, sì. Bene.
2: Allora, per la 12ª volta, non vorrei mai essermi sbagliato a fare i conti, si sa mai però,
1: Ah.
2: Allora, seconda domanda.
1: Vai.
2: Qual è il tuo animale preferito? A, cavallo.
1: Sì.
2: B, lucertola. La C, cavallo del West.
1: Ah, no, non A, cavallo, nel senso sopra il cavallo.
2: La
1: prima è il cavallo.
2: Cavallo.
1: Ok.
2: La B, lucertola. C, cavallo del West.
1: Ma scusa, che differenza c'è tra il cavallo e il cavallo del West?
2: No, sono vietate le domande quando si fa il test. Solo risposte.
1: Vabbè.
0: Allora io dico cavallo.
1: E io, le lucertole, dai.
2: Sì.
1: In fondo le lucertole sono simpatiche, stanno lì che si prendono il sole.
2: Ecco.
1: Dai.
2: Allora. Lella la, giusto?
1: Sì.
2: Armando la B e Lalo la C.
1: Ok.
2: Ah, sta diventando interessante.
1: Sì?
2: Sì. Vabbè, allora, terza domanda. Qual è il tuo colore preferito? A, rosa come Lella.
1: Sì.
2: B, bianco come Armando. C, marrone come Lallo.
1: No, allora, intanto scusa Lallo.
2: Sì.
1: Perché il bianco come Armando?
2: Per i tuoi capellini. Niente domande comunque.
1: Ok, vabbè.
0: Okay. Giusto.
1: Vabbè.
0: Allora, io scelgo il rosa, ovviamente,
2: sì,
0: è il mio colore.
1: Va bene, allora io sceglierò il mio, il bianco come Armando.
2: Perfetto. Preciso questo test, Guarda, Lella di nuovo A. Armando la B e Lallo la C.
1: Posso dirti, Lallo, che a me sembra un po' strano questo test? Da dove l'hai preso?
2: Non posso dirlo, Armando. Ho le mie fonti segretissime.
1: Vabbè, allora dai.
2: Adesso però io ho un po' bisogno che devo fare i calcoli, i conti, devo darvi le risposte, ho bisogno di tempo. Ecco,
1: vabbè,
2: di tempo,
1: a me non sembra ci voglia tutto sto tempo. Comunque, vabbè, sai che facciamo?
2: Sì.
1: Ti diamo il tempo di un'altra canzone, un'altra bella giocastrocca, così hai tutto il tempo che ti serve.
2: Grazie.
1: Vai.

0: Eccoci, siamo di nuovo qui nello studio di Big Bang per ascoltare i risultati di questo stravagante test, o come dice lui, teste, che sarebbe poi un quiz a cui bisogna rispondere per capire qual è la nostra personalità pupazzesca che ci ha dato Lallo.
1: Chissà se l'hanno fatto anche i bambini a casa.
2: Ma è certo che l'hanno fatto, Lella. Come si può resistere ai miei testi? Allora, siete pronti per i risultati?
0: Certo.
2: Per sapere che tipo di pupazzi siete?
1: Sì.
0: Non vediamo l'ora.
2: Allora, se avete totalizzato.
0: Totalizzato.
2: Quella cosa lì. Più lettere A,
0: sì.
2: La sarebbe ananas, aspirapolvere,
0: sì.
2: Come la nostra Lella.
0: Ecco.
2: Siete dei pupazzi, anzi delle pupazze in questo caso, sì. Molto entusiaste.
1: Oh.
2: Sì, vi piace proprio vivere, scherzare, divertirvi, giocare.
0: Vero,
2: ecco.
0: Certo.
2: Però siete anche molto ordinate. Dovete praticamente organizzare tutto. Ecco,
0: giusto,
2: sempre tutto. Poi vi piace la natura, le verdure verdi più di ogni cosa. Anche se il vostro colore preferito è il rosa.
1: Oh, è vero, sono proprio io. Incredibile, il tuo test funziona davvero, Lallo.
0: Ma secondo me, che è chiaro, quella sei tu. Lallo lo sa benissimo. Non è che funziona il test. Lui ti ha descritto, ha detto tutte le cose che, insomma, dai.
1: Ma che c'entra? Mica l'ha scritto lui il test.
2: Mica l'ho scritto io il test.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Se avete totalizzato. Ecco, più lettere B,
0: sì.
2: B sarebbe barca, burro,
0: sì.
2: E come il nostro Armandone.
0: Ecco.
2: Allora, non siete pupazzi.
0: Ma dai.
1: È vero, Armando non è un pupazzo. Questo test è davvero incredibile, Lallo.
0: Certo, davvero incredibile. Lallo, ma questo l'hai fatto tu, questo test? L'hai scritto tu, dalla A alla Z?
2: No. L'ultima lettera, ti sbaglio Armando, non è la Z, è la C.
0: Va bene.
2: Allora, se avete totalizzato più C,
0: sì.
2: Come ciavallo,
0: cavallo,
2: cemello, così, allora siete proprio dei pupazzi in gamba.
0: Sì.
2: Probabilmente siete già diventati gli sceriffi più bravi e famosi di tutto questo.
0: Certo. Dai Lallo, questo l'hai fatto tu. E devo dire che è molto divertente,
2: ecco.
0: Ammettilo.
2: Sì, sì. Dunque, noi dobbiamo ascoltare l'ultima canzone, vero Armando?
0: Va bene, ascoltiamo l'ultima canzone.

0: Allora, il lungo, il corto e il pacioccone.
1: Vabbè, bella, bella.
0: Devo dire, caro Lallo, che il tuo test, come lo chiami tu, il tuo test, il tuo quiz con le domande per stabilire qual era la nostra personalità pupazzesca o non pupazzesca, era molto divertente e io sono convinto che l'hai creato tu, Lallo.
2: Però grazie al test di Lallo hai scoperto che non sei un pupazzo, Armando.
0: Beh, è vero, se mai avessi qualche dubbio, adesso potrei dire che non sono un pupazzo, ma qualche chissà, qualche dubbietto mi è rimasto lo stesso.
2: E chissà invece se i bambini che ci seguono da casa hanno totalizzato più A, più B o più C.
1: No, per i bambini ne ho già un altro pronto, uno nuovo di zecchino.
0: No, si dice nuovo di zecca, Lallo. E tra l'altro, bello, non vediamo l'ora di sentirlo, questo test nuovo di zecca per i bambini. Lo facciamo? Che dici, lo facciamo, Lallo?
1: Adesso no, dai, come si fa? È ora di far merenda.
0: Va bene.
2: Posso farlo anch'io? Mi piacciono tanto questi test.
0: Sì. Va bene, allora facciamo una cosa. Dai, la prossima puntata facciamo un test per i bambini, d'accordo?
2: Ci sta.
0: E tra l'altro, voi lo sapete che i bambini ci possono scrivere o possono far sentire la loro voce al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Bravissimi Lallo e Lella, e allora ci sentiamo qui per una prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao,
2: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

da bambina. Chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crede.

C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Tutte le età anagrafiche, mettetevi le vostre dita dai vostri tablet e i vostri smartphone, perché sta per partire una strepitosa puntata di Pigiama Party. È il vostro DJ che vi parla, e allora sulle mani!
2: Chi avuta, chiarataratarat, scordammi ciò passato, si me dava la paesa.
1: E senza andare a cercare chissà da che parte del mondo, vi offro un Renato Carosone con il suo mambo italiano per farvi

questo grande applauso per i Coldplay ci aggiungiamo anche noi. Bravi ragazzi, siete degli ottimi musicisti. Parola di DJ. Ed ora un altro estremo grande viaggio. Vi porto in Polinesia, ma ahimè, solo a parole.

non ci siamo mossi di un millimetro alla fine, ma spero vi siate divertiti. Beh, ragazzi miei, abbiate cura di voi, come io ne ho di me. Vi amo sempre, vi voglio tanto bene. Questo è Pigiama Party, questo è Radio Kids. E al 347-411-2726 consigli, commenti e perché no, richieste.

0: Super speciale, fantasmagorica, straordinaria puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi insieme a voi e in compagnia di tutti coloro che ci ascoltano alla radio, vale a dire bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, vorrei partire per un lungo viaggio.
2: Belle, dove andiamo? Al mare, in montagna, parco di divertimenti.
1: Io vorrei andare in campagna.
0: Allora, viaggeremo in compagnia di un eroe che si chiama Giasone.
2: Cosa faceva questo Gastone?
0: Giasone, Lallo. Giasone, devi sapere, era un principe coraggioso e temerario. Però aveva uno zio cattivo, il re di Iolco, che non lo vedeva affatto di buon occhio.
1: E perché?
0: Perché temeva che Giasone prendesse il suo posto. Così decide di chiedergli di compiere un'impresa pericolosissima. Tanto era sicuro che non sarebbe mai tornato.
2: Ma no, così non vale.
1: E qual era questa impresa pericolosa?
0: Conquistare il vello d'oro, Lella, che era una preziosa pelle dorata che si trovava in un regno lontano che si chiamava Colchide.
1: Beh, ma non sembra complicato.
0: Ah sì, è vero, hai ragione, non vi ho detto una cosa fondamentale. Un terribile drago faceva la guardia al vello d'oro.
2: Oh no, un drago!
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un drago e poi proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Giasone.
1: Sì!

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia del fantastico trio Lallo, Lella e
1: Armandissimo.
0: E oggi una puntata speciale dedicata ai miti dell'antichità.
2: E il nostro eroe di oggi si chiama Giasone.
0: Bravissima Lellina. E allora? Il nostro Giasone deve partire per compiere la sua impresa, ovvero conquistare il vello d'oro, che però era protetto da un terribile drago. Beh, intanto, allora, Giasone chiama 50 tra gli uomini più valorosi di tutta la Grecia per accompagnarlo e tutti insieme salpano su una nave che si chiama Argo, e proprio per questa ragione decidono di chiamarsi Argonauti, in onore della nave.
3: Armando, ma dove vanno in vacanza questi Argo così?
2: No. Ma Lallo, non è una vacanza, è un'impresa da eroi.
0: Già, Lellina ha ragione. E infatti fu un viaggio molto lungo, e prima di arrivare nella Colchide, la terra dove c'era il vello d'oro custodito dal drago, gli Argonauti dovettero affrontare moltissimi pericoli.
2: Oh, per esempio?
0: Per esempio, passarono in una terra abitata da giganti con 6 braccia. E non solo, sbarcarono nell'isola dove vivevano le arpie, esseri bruttissimi con il volto umano e il corpo di uccello.
2: Dovevano essere davvero un po' bruttine.
0: Certo, erano veramente brutte. E poi avevano questa orribile abitudine di volare sopra le teste degli uomini e di gracchiare in questo modo. Ma soprattutto, Lallo, dovevano lanciare sulla testa dei malcapitati i loro escrementi puzzolenti.
2: Vuoi dire la cacca?
3: Ma non si lancia la cacca, così non vale.
0: Proprio così, Lellina. Le arpie erano dispettose e crudeli e avevano l'abitudine di lanciare la cacca sulle persone. Ma per fortuna arriva la loro sorella Iride, dea dell'arcobaleno, che dice: ehi là, arpie, e basta! Su, lasciate un po' in pace questi poveri Argonauti.
2: Questa Iride era proprio diversa dalle sue sorelle.
0: Diversissima. Comunque, le arpie finalmente si allontanano e gli Argonauti riprendono il mare. E naviga, arrivano nella Colchide. Ma qui devono affrontare la parte più difficile dell'impresa.
3: Il drago.
0: Giusto, Lallo. E allora, ascoltiamo una canzone e poi tutti insieme affrontiamo il drago.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: una bellissima ragazza di nome Medea.
1: E chi era questa Medea?
0: Era un'esperta di arti magiche, Lellina. In pratica una maga, che dice a Giasone:
1: so perché sei qui, tu vuoi conquistare il vello d'oro, ma non riuscirai a vincere il drago.
2: Ma io ho la mia spada e con me ci sono 50 compagni armati.
1: Non ti basteranno. Il drago è ferocissimo e soprattutto non dorme mai. Fidati di me, ti aiuterò io.
0: E così Medea e Giasone si avvicinano alla grotta. Il drago è davvero spaventoso e sputa fuoco dalle sue narici.
1: Non ti avvicinare, Giasone, so come fare.
0: Medea a quel punto si mette a raccogliere delle erbe dal prato e poi pronuncia una formula magica che è:
1: abracadabra, fuoco e fiamme, sali e scendi e divampi.
0: Getta tutto addosso al drago, che viene avvolto da una nuvola leggera di fumo e poco dopo comincia a russare.
3: Bello! Il drago dorme come un bebè!
1: E adesso Giasone può prendere il vello d'oro, giusto?
0: Giusto! Infatti Giasone entra nella grotta che era davvero buia, ma il vello d'oro scintillava e risplendeva da tutte le parti. Giasone lo prende e via, di corsa verso la nave!
1: Un momento, e Medea cosa fa?
0: La giovane maga segue gli argonauti nel viaggio di ritorno e sposa Giasone, che diventa re di Iolco.
3: Bella, mi è piaciuta questa storia.
1: Beh, è piaciuta tanto anche a me.
0: Sono molto contento e spero sia piaciuta tantissimo alle nostre piccole ascoltatrici e ai nostri piccoli ascoltatori. Ora però è venuto il momento di ascoltare uno dei loro messaggi.
4: Ciao Radio Kids, vi voglio fare una barzelletta. Come mai le matite sono così pericolose? Perché dentro hanno la mina.
0: Molto carina, Davide, è vero. Ve la spiego. Lallo, lo sai cos'è la mina che sta dentro le matite?
3: No, no.
0: Allora, praticamente, hai presente come sono fatte le matite?
3: Sì, a punta.
0: C'è, in cima proprio alla punta c'è quel pezzettino nero.
3: Sì, che si tempera.
0: Bravissimo, col temperino. Quel pezzettino nero è la mina, che corrisponde, che è un po' l'anima delle matite. Ed è grazie a quello che scriviamo.
3: Eh già, alla mina.
0: Alla mina. Va bene.
1: Armando, senti, ci racconti un'altra storia?
3: Sì, dai.
0: Volentieri, però adesso il nostro tempo è finito, la nostra puntata finisce qui. Ma per un'altra prossima volta vi racconterò una storia meravigliosa.
1: Evviva!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

circus, that

0: 2, 1.
1: Radio Kids.

0: unico programma di
1: radio.
0: Io sono sempre Armando e loro sono i miei fedelissimi compagni di viaggio.
2: Io sono sempre Lalla.
1: E io sono sempre Lalla.
0: Molto bene, e allora, se non sbaglio, per la puntata di oggi dovevamo parlare di caramelle.
1: Ma no, Armando, hai sbagliato scaletta.
0: Allora, intanto spieghiamo ai nostri piccoli amici a casa. La scaletta è una specie...
2: Io lo so cos'è, lo so cos'è.
0: Che
2: è
0: cos'è?
2: Quella che si prende al posto dell'ascensore.
0: Ma no, Lalla. Cioè, è vero, è anche quella. Ma nel nostro caso è quel foglio dove c'è scritto che cosa succederà durante il programma. E sul foglio c'è scritto puntata sulle caramelle, Lella.
1: Armando, guarda che ti sei sbagliato. Oggi dobbiamo parlare di libri.
2: Opa, Lella, io voto Armando, caramelle.
1: Ragazzi, fidatevi di me. Sapete come sono precisa?
2: Sì, come un orologio hawaiano.
0: No, Lallo, gli orologi precisi sono quelli svizzeri, non quelli hawaiani.
1: Non vorrei interrompervi, ma dobbiamo parlare di libri.
0: Va bene, allora, da dove cominciamo? Se lo dice Lella, ci fidiamo.
1: Da un grande lettore, il topo con gli occhiali.

0: capito il topolino. Si era nascosto in una libreria per leggere di notte tutti i libri che voleva.
1: Contento lui, io mi sarei nascosto in una gelateria.
2: Io invece avrei fatto come il topolino, adoro leggere.
1: Sì, anch'io adoro leggere, i gusti del gelato, fragola, pistacchio, torroncino, crema, zuppa inglese.
0: Li sai tutti a memoria, eh?
2: Anch'io certi libri li so a memoria, sai?
0: E quali sono i tuoi preferiti, Lella?
2: Mi piacciono tanto i libri dove c'è un mistero da risolvere con un cattivo e la polizia che lo deve acchiappare.
0: Ah, i libri gialli.
1: Ma Armando, deve essere faticoso però leggere un libro giallo, eh?
0: Vabbè, dipende, ma perché lo dici?
1: Perché io ho sempre visto i libri con le pagine bianche, non gialle.
0: No, ma non è un libro con le pagine gialle, Lallo. Allora, si chiamano così questo genere di libri perché di solito raccontano, come dice Lella, le storie in cui c'è un mistero da risolvere. E poi perché la prima casa editrice che li ha pubblicati li pubblicava con questa copertina gialla. Hai capito?
2: E negli altri posti di che colore è?
0: Dipende. Per esempio, possono anche avere la copertina nera e allora si chiamano noir.
1: No, ma non capisco più niente. Gialli, neri, ma cos'è la pemaia?
2: Ci sono anche i libri rosa, vero?
0: Giusto, sono quelli che raccontano le storie d'amore.
1: E i libri verdi, cos'è? Allora parlano degli alberi. I libri marroni di cosa parlano? Della popò?
0: È una bella idea. Però in effetti c'è proprio un bel libro che racconta la storia di una talpa mezza cieca che una mattina si sveglia e si accorge che qualcuno gliel'ha fatta in testa.
2: No, la popò!
0: Eh già.
2: E chi è stato?
0: Questo è il mistero da scoprire. Quindi piacerebbe anche a te, Lella. Il libro si chiama Chi me l'ha fatta in testa?
2: Mi piacciono i misteri da scoprire.
1: Bello, io voglio fare l'ispettore.
0: Proprio come l'ispettore Clouseau nel film La Pantera Rosa.

0: L'avete visto il film della Pantera Rosa? Era davvero divertente. E poi l'ispettore era parecchio buffo.
1: Ma come si chiamava? Mosca?
0: Ma no, Clouseau.
2: E in questo film c'era anche la Pantera Rosa?
0: No, era un cartone animato dove la Pantera Rosa è stata creata per la sigla. Sarebbe la parte che prima del film, che lo precede.
2: Ho capito. Oh. Sai, invece a me piacciono tanto i cartoni e i film ispirati dai libri.
0: Eh beh, ce ne sono tanti. Proviamo a dirne qualcuno, dai.
1: Io lo so, Peter Pan.
2: Bravo. E Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Giusto, Pinocchio.
2: La Bella Addormentata,
0: sì.
2: La Bella e la Bestia, Cenerentola, Biancaneve, Aladdin, La Sirenetta.
0: Ma sei bravissima.
2: Grazie.
0: Beh, è vero, sono tutti film tratti dalle fiabe, che sono davvero tanti. Beh, ascoltiamo allora invece che cosa ci suggerisce qualcuno da casa con il messaggio sonoro.
3: Ciao Armando, sono Luigi, ho 10 anni e il mio libro preferito è Robinson Crusoe perché è un'avventura appassionante e coinvolgente. Ciao.
0: Grazie, è vero, leggere è una cosa bellissima. Fatelo bambini, mi raccomando, leggete tanto tanto tanto più che potete. Non troppo, però leggere è bello, magari in compagnia di mamma e papà.
2: Armando?
0: Sì?
2: Come si chiamava quella bambina con i codini e i capelli rossi e le lentiggini che combinava sempre guai e faceva un sacco ridere?
0: Lo so, Pippi Calzelunghe. Brava Lella, anche lei era la protagonista di un libro, eh?
2: Pippi era fantastica, anche se un po' disordinata. Oh. Come vorrei leggere le sue avventure?
0: Va bene, dai, magari ti regalo il libro, però intanto faccio sentire a te e agli amici a casa la sigla della famosissima serie TV di Pippi Calzelunghe.

0: Che dici, Lallo? Lo vuoi leggere anche tu il libro di Pippi Calzelunghe?
1: Sì, io lo leggo, però quando poi facciamo la puntata sulle caramelle si fa un'altra cosa.
2: A proposito, ho scoperto che la puntata sulle caramelle era oggi.
1: Lella.
2: Scusate.
0: Va bene, dai, ti perdoniamo. Ma quando faremo la puntata sulle caramelle, Lallo, ti prometto che tu le avrai. Poche però, ecco. Perché troppe caramelle fanno male.
2: E invece i libri se ne possono leggere tanti, tantissimi, quanti se ne vuole.
0: E fanno sempre bene. Sì. Parola di...
2: Big Bang!
0: Ciao bambini, alla prossima!
2: Ciao, leggete!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Prosorali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

Dico un buon Halloween, d'un tratto sorridendo dico un buon Halloween, un felice e pauroso Halloween a tutti, buon Halloween!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve miei piccoli ascoltatori e mie piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Sono Nicola Brunialti e sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Luce del mio occhio, edito dalla Lapis. È la storia di un gruppo di ciclopi che sono dei maschi molto rozzi. Passano le giornate a darsi la clava in testa, a tirarsi i sassi sui pollicioni dei piedi, a fare rutti e puzze, e purtroppo nella loro tribù non ci sono ciclope. Allora vanno in Grecia a rapire le ragazze da sposare, senza che quelle possano ribellarsi. Peccato per loro che nell'ultima spedizione rapiscano Antea, un'amazzone di 9 anni, che viene da un mondo in cui sono le femmine che comandano. L'arrivo di questa bambina guerriera fra la tribù dei ciclopi maschilisti sconvolge gli equilibri. La piccola Antea racconta subito alle donne quali sono i loro diritti e le convince a ribellarsi a quegli energumeni dei loro mariti. Figuratevi, ciclopi, vanno su tutte le furie! Meno male che ad aiutare Antea c'è Fileno, un ciclope di 10 anni che si schiera subito dalla sua parte. E così comincia un'incredibile storia piena di avventura, di risate, ma anche di poesia, finché tutti capiscono che nessuno è di nessuno e che l'amore non può mai essere imposto con la forza, se no smette di essere amore. Ah, dimenticavo! Nel finale Antea rischia di essere cotta nel pentolone sacro! Se la vogliono mangiare! Se volete sapere come va a finire, non vi resta che leggere Luce del mio occhio. Buona lettura! Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: mondo, Lallo e Lella. Allora, oggi volevo parlare con voi di un argomento che mi sta molto a cuore.
1: Panini?
0: No.
2: Smalti per le unghie?
0: Ma no.
1: Allora vuoi parlarci di noi? Di quanto siamo belli, bravi, simpatici.
2: Giusto.
0: Ma no, neanche questo.
1: Cosa vorresti dire? Che noi siamo belli, bravi e simpatici?
0: Ma certo che lo siete, però io oggi volevo parlare di animali.
2: Sì, io amo gli animali.
0: Lo sappiamo, Lella. E allora, qual è il tuo animale preferito?
2: A me gli animali piacciono tutti, ma soprattutto mi piacciono i cagnolini e i gattini. Sono così teneri.
0: E il tuo, Lallo?
1: A me piacciono le formiche.
0: Le formiche?
1: Sì, le formiche. Anche se non sono per niente tenere. Quando le metti in bocca...
2: Non dirmi che mangi davvero le formiche.
0: Meglio non saperlo. Sai che lui ne sarebbe capace, Lella. Invece, a me piace il coccodrillo. L'unica cosa è che nessuno sa come fa.
3: E il coccodrillo?
0: Oh!

0: conosciamo il verso.
1: È vero, per esempio, secondo voi come fa lo struzzo?
2: L'ho conosciuto, uno struzzo che metteva la testa nella sabbia e quando usciva faceva tac.
0: quindi secondo te Lallo lo struzzo fa tac, tac.
2: Così ne sarà sicuro, è sicurissimo.
0: Ma, tac, tac. Ma, boh, e se facesse anche tic?
2: Giusto!
0: Tic-tac.
2: Potrebbe essere da quando entra fa tic e quando esce fa tac.
0: Lo struzzo orologio.
2: Bello! Ma,
1: tic-tac! Ma,
0: io ne ho visti tanti di struzzi, però devo dire in verità nessuno faceva tac.
1: A me piace tanto lo zoo, però non mi piace vedere gli animali in gabbia.
0: Beh, hai ragione Lella, però è bello vedere gli animali da vicino, no? E poi negli zoo, o meglio nei bioparchi, gli animali hanno parecchio spazio e vengono trattati anche bene.
1: Andiamo a vedere gli animali allora.
2: Noi andiamo, ma tu no.
1: Ma perché?
2: Perché no.

0: No, tu no.
1: Vengo anch'io.
0: No, tu no.
1: Ma perché?
0: Perché no?
1: Uffa. Uffa, vengo anch'io.
0: E va bene. Dai, vieni anche tu. Noi scherzavamo, Lella.
1: Ah, oh, che bello. Ma allora possiamo andare a vedere gli animali?
2: Sì, dai, andiamo. Ma per andare a vedere gli animali, dove dobbiamo andare?
0: Beh, in Italia ci sono tanti posti, Lallo. A Fasano, in Puglia, per esempio, c'è uno zoo a cielo aperto dove molti animali vivono liberi in grandi zone recintate e si possono vedere, pensa, passando con la macchina.
2: Nah,
0: sì, sì.
2: Si va in macchina anche tra i leoni e le tigri.
0: Ma certo.
1: E anche tra gli struzzi?
0: Certo, ci sono tanti struzzi che ti vengono anche a salutare vicino al finestrino e fanno tac.
1: Non ci credo.
0: Vabbè, però è bello, dai, deve essere fantastico fare un giro con la macchina e vedere gli animali.
1: Che fanno tic tac. Ci andremo presto anche noi, perché sono proprio curiosa di vedere se è vero che gli struzzi ti vengono a salutare dal finestrino facendo tac tac.
0: Non credo. Comunque, al Bioparco di Torino, per esempio, lo Zoom, si possono vedere cammelli e yak della Mongolia. E tra l'altro Riccardo è andato proprio a vederli. Sentiamo cosa dice.
3: Ho visto i cammelli e gli yak della Mongolia e mi sono piaciuti tanto. La maestra mi ha detto che i cammelli possono bere anche 40 litri d'acqua in una volta sola. Così poi non hanno più sete per un po'.
1: Ma Armando, se bevono tutta l'acqua, poi non gli scappa la pipì?
0: Penso di sì, Lella. Però si vede che per loro bere così tanto è normale.
2: Io conosco un sacco di colmi sugli animali. Ne volete sentire una decina?
1: No. Se ne basta uno, grazie.
0: Dai, forza, spara, Lallo.
2: Bang!
0: Ma no, non intendevo spara nel vero senso della parola. Volevo solo che ci dicessi il colmo.
2: Ah, sì, me l'ero dimenticato. Allora, qual è il colmo per un asino?
0: Dai, su, dici qual è.
2: Avere un febbrone da cavallo.
1: Oh, Lallo. A me gli asini piacciono tantissimo, ma ce n'è uno in particolare che mi fa impazzire.
2: Già la sa qual è. È un asino che non sta mai zitto e che si sposerà con una terribile traversa.
0: E che diventa l'inseparabile amico di un orco verde che adora fare le puzzette nel fango.
1: Bravissimi! Il suo nome è Ciuchino e l'orco verde si chiama Shrek.

0: È vero, Shrek è un film che mescola tutte le fiabe e le favole. Ci sono orchi, streghe, principesse, regine, streghe e animali parlanti.
1: A me è piaciuto tanto quando la principessa si trasforma e diventa...
0: Aspetta, non dirlo, perché magari qualcuno non ha visto il film e gli rovineresti il finale.
1: Ma è vecchio, è uscito tanti anni fa.
0: Hai ragione, però non si sa mai, metti che un bambino all'ascolto abbia voglia di vedere Shrek.
1: Va bene, ho un'idea grandiosa. Facciamo una gara diversi?
2: Diversi animali?
1: Sì, ma di animali diversi.
2: Ah, va bene, allora comincio io, Faccio il lombrico, Sentite?
0: Ma scusa Lallo, ma che verso è?
2: È l'ombrico. Tu l'hai mai sentito il verso dell'ombrico?
0: No, io veramente non l'ho mai sentito.
2: Allora ti devi fidare di me, che ho un lombrico per amico.
0: Sarà, però io ho qualche dubbio.
1: Ora tocca a me. Io faccio il verso dell'anguilla.
0: Vai. Ma Lella, sei sicura che questo sia il verso dell'anguilla?
1: No, ma l'anguilla sguiscia, lo sanno tutti, e quindi... Ora tocca a te, Armando, dai.
0: Dunque, solo che non so dove farlo. Ma che dite se lo faccio qua? Proprio qua?
2: Perché non lo fai qui, ma proprio qui?
0: Perché qui non c'è spazio per ballare. E io voglio fare il ballo del qua.

0: bella, mi è piaciuto tanto giocare a fare il verso degli animali.
1: E allora, se anche voi che siete all'ascolto, bambini, volete giocare con noi ai versi degli animali, mandateci un messaggio sonoro, oppure una letterina, un pensierino, tutto quello che volete. I nostri indirizzi sono...
2: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids, @rai.it.
1: Bene, per oggi è tutto e noi vi salutiamo da veri animali. Qua, qua.

0: Trin, Trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmare, pensate un po'. Chi non lo fa finisce in mare.

0: quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagno con lì, oh? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei amici Teodorodio! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Zampa Corta!
2: L'albero sapiente. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante dove incontrano il loro amico Tobia.
3: Ciao Tobia, stai colorando un disegno?
4: Sì, ma non so se usare i pennarelli o i colori a cera.
3: Utilizzali tutti, verrà un bellissimo disegno.
2: Tobia inizia a colorare soddisfatto. Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
3: Guarda Lampadino, c'è Zilia, è ora di andare nel magiregno.
2: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
2: Il vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove li aspetta il cagnolino Zampacorta, che è molto preoccupato.
6: Ciao Zampacorta!
3: Amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso ha sparso nell'aria il polline della pianta insicurella e tutti nel regno iniziano ad avere dubbi. Dobbiamo fare qualcosa! Andiamo al castello!
2: I tre correndo incontrano alcuni abitanti. Capra Capriola è davanti alla sua panetteria, incerta su come realizzare il pane.
7: Metto prima l'acqua o la farina?
3: Capra Capriola non produce più il suo buon pane.
2: Alla fattoria anche Erminia Bovina è indecisa.
8: Mi conviene fare prima la ricotta o la mozzarella?
3: Che guaio! Sentiamo che dice Pandaguru.
2: Ma anche al castello regna l'incertezza.
9: Non so se sfogliare il libro del grande sapere dall'inizio o dalla fine.
2: Persino Rizzampasaggia si sfila la corona dalla testa dubbioso.
10: Che dite? Sto meglio con la corona o senza?
2: Lampadino decide di consultare il librone da solo.
3: Qui parla di un magialbero sapiente, dispensatore di consigli e nemico dei dubbi. Si trova nella foresta degli alberi capellosi.
7: Andiamo a chiedere a lui. Metto le merende nello zaino e si parte!
2: I tre amici raggiungono la foresta.
3: Quale sarà il magialbero sapiente?
2: La foresta si schiude e in una radura appare un albero maestoso.
11: Eccomi! Chi mi cerca, mi trova!
5: Ciao, magialbero sapiente!
11: Sono colui che tutto risolve. Mettetemi alla prova se avete dubbi.
3: Signor Magialbero, nello zaino abbiamo mele e ciambelle. Cosa possiamo mangiare prima?
11: Per una merenda davvero speciale, tutto insieme tu devi mangiare.
2: Il Magialbero si concentra e da lui parte una scia luminosa che avvolge lo zaino. Quando la scia si disperde, al suo interno c'è una sorpresa.
3: Ciambelle con marmellata di mele! Buonissime!
2: Tutti mangiano con gusto.
3: Unire le cose spesso è la soluzione migliore.
4: Proprio come ha fatto Tobia al parco.
11: Quale altro dubbio avete?
3: Come possiamo ridare certezze agli abitanti del Magiregno?
11: Portateli tutti qui, penserò io al resto.
3: Ma come farai da solo a cancellare tanti dubbi?
2: Il Magialbero sorride.
11: La fantasia, piccola amica, è più contagiosa del polline dell'insicurella.
2: Gli abitanti sono in marcia verso la foresta. Tra di loro, camuffati, ci sono anche Tordo, Tondo e Duca Puzzoloso.
12: Sono curioso di incontrare questo Magialbero.
13: Magari può dirci come sostituire il re Zampasaggia.
2: Il Magialbero sapiente accoglie gli abitanti del Magiregno.
11: Venite avanti e ricordate, sbagliato non è se lo scegli da te.
2: Si avvicinano le pecorelle Molly, Polly e Dolly con le loro tre sciarpe gialla, arancione e blu.
5: Magialbero, non sappiamo che sciarpa indossare!
2: Lo sciame luminoso avvolge le sciarpe, ne mischia i colori e crea nuove fantasie.
11: Ora che sono tutte giallo, arancio e blu, scegliete la fantasia che vi piace di più.
3: Io voglio quella a righe!
7: E io quella a quadretti!
3: A me piace quella a fiori!
2: Le tre pecorelle indossano ciascuna la sciarpa scelta e vanno via soddisfatte.
3: Hai visto, Lampadino? Con l'aiuto del Magialbero gli abitanti chiariscono i loro dubbi.
7: È proprio vero che la fantasia è contagiosa.
2: Seguito dalle faine, Duca Puzzoloso si piazza davanti al Magialbero.
12: Dimmi un lupo, albero, chi deve governare il magi regno? Il baldo duca o un re che non ne è degno?
2: Il magi albero scruta i tre buffi personaggi.
11: Zampa saggia e assai virtuoso. Un re non può essere invidioso. Tu che dici, puzzoloso?
2: La scia luminosa avvolge i tre e quando si disperde il loro travestimento è svanito.
14: Oh no!
2: Gli abitanti del Magiregno riconoscono il duca.
15: Guardate, sono il duca e le faine!
4: Non sostituirai re Zampa saggia, briccone!
5: Boom!
12: Ci hanno scoperti! Fuggiamo, imbranati!
2: Grazie al magi albero sapiente, l'armonia è tornata nel Magiregno. Lampadino e Caramella, dopo aver salutato tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglie verde, tronco marrone.

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Anche oggi sono qui per darvi una buonanotte cra cra. Avete mai sentito la rana come fa nello stagno? Cra cra. Quando parla fa cra cra. Quando canta fa cra cra. E anche quando dorme fa cra cra. Io invece quando dormo faccio... E voi invece come fate quando dormite? Fatemi sentire. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turba.